Tonight, Benny Benassi.

Biting.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O.
1: Ciao a tutti, da Ilario inizia la M2O Chart sabato sera a partire dalle 9, quindi siamo qui, perfetti. C'è anche Danny Omic che si occuperà della musica, e la musica sono le 20 canzoni più trasmesse di tutta la settimana. Ci sarà anche una nuova numero 1, penso un po'. Partiamo dalla 20, canzone che scende è quella di Bebe Rexha and Faithless.

Fra gli artisti che si sono esibiti al Gran Premio di Monaco la settimana scorsa c'è stato anche Gordo. 19 è la sua posizione di oggi nella M2O Chart. È ritornato su di un posto, era alla 20. Loco Loco, una delle canzoni che stiamo ascoltando dall'inizio della primavera. Vedremo se riuscirà a rimanere una hit anche per l'estate. Mettiamola 18 adesso. Di un posto sale Bob Sinclair con Kaiser.

Nuova entrata di tutta questa settimana nella M2O Chart. Due fratelli, i fratelli Savino, Gabriele e Alessandro from Bari, qui su M2O con questa canzone che si chiama Wanna. Posizione, la numero 17. 16, scendono Lady Gaga e Doechii con la colonna sonora del Diavolo Veste Prada. 2, ovviamente, al quarto posto fra i film che sono stati più visti nel 2026 finora.

Eric and Girls con Harry Styles in classifica qua su M2O da settimane proprio con questa canzone, e anche oggi resiste, anche se un po' in discesa. 15 la sua posizione. Appena ascoltato, prima della seconda e più alta nuova entrata di oggi. Alla 14 ci sono Bebe Rexha and David Guetta.

0: Di nuovo insieme Bebe Rexha e David Guetta si sono trovati così tanto bene le altre volte che hanno deciso di rifarlo, e lo hanno rifatto con questa canzone che si chiama Sad Girls. Nuova entrata alla 14. A tra poco con la 13.
1: M2O Chart
2: numero 13.

più musica, e la musica è quella di M2O. Ci sono tutte le nostre 20 canzoni più programmate della settimana in quest'ora, il sabato fra le 9 e le 10, perché aggiorniamo la M2O Chart. E alla 13 c'è questa canzone che induce a parlare così, tranquilli, non dico sottovoce, ma poco ci manca. È quella di Zerb con Rita Ora, che però hanno perso svariati posti perché erano alla 4. If It's Not Love, quella che abbiamo appena sentito. 12 sale Calvin Harris con Satisfied.

Barbers, si fa chiamare così Barbara Argyriou, ragazza del 2003, greca, proprio di Atene, che è stata scelta da Robin Schulz per la canzone nuova appena ascoltata qui su M2O, che si intitola Bad Times. È in classifica, ovviamente, perché sennò non l'avremmo ascoltata. 11, la sua posizione. 10, oggi entriamo nella top 10 con Martin Garrix ed Ed Sheeran. Riguadagnano un posto con Repeat It.

Numero 9, esattamente come la settimana scorsa, questa è la posizione dei Medusa anche questo weekend con Don't Wanna Go Home Tonight nella classifica ufficiale di M2O. Alla 8 c'è Ugel invece.

0: Aie, questa è la canzone che è salita di più in classifica questa settimana. Beh, non per niente una di quelle che si stanno facendo notare di più fra le novità su M2O. È quella di Casango e Alejandro Garrido. 7, la loro posizione in classifica. A tra poco con la 6.
1: M2O Chart.
2: Numero 6.

M2O, ci siamo noi che vi stiamo mettendo la musica e vi mettiamo tutte le nostre canzoni più suonate della settimana, non in ordine sparso, fra le 9 e le 10 sabato sera, ma con un ordine che è quello appunto dalla 20 fino alla numero 1. E le classifiche funzionano così. Alla 6 c'era Sam Jacobs, appena ascoltato, dalla 8 continua a salire, quindi con I Don't Mind. 5, continuano a salire anche The Bozak, che peraltro sono già stati anche la numero 1.

It's so beautiful. E così Anima, questa settimana, dopo 3 settimane di fila alla numero 1 della M2O Chart, perde la prima posizione, che è la 2, dove l'abbiamo appena sentito, prima di scoprire qual è la nuova numero 1. Madonna e Sabrina Carpenter salgono con Bring Your Love.

0: E Bring Your Love, la canzone alla numero uno della M2O Chart questa settimana, Madonna and Sabrina Carpenter. Alla 2 invece Anima, la ex numero 1, e alla 3 sentita poco fa Shakira con Dai Dai. La classifica è disponibile su m2o.it oppure attraverso la nostra app, si può riascoltare per intero oppure trovate anche soltanto nomi e cognomi e titoli di tutte le canzoni che la compongono. Grazie a Danny Amici per la musica e ciao a tutti dai Radio.
1: M2O Chart. DJ time.

0: Non ho che fare, questo era l'ultimo del mio DJ Time in the Mix. Adesso per voi Molella, che è qua di fianco a me.
1: Sono qua, dai, via.
0: Vai, prendi e vai, parti, vai.
2: M2O DJ Time. DJ Time.

0: L'ultimo di oggi, ero Molella, adesso mi travesto in...
1: Prezioso.
0: Esatto, tocca a te, vai. M2O DJ Time.

0: DJ Time The Mix finisce ora. Ciao da Prezioso, Arsa.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFizz a 2,50€. E un

0: a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app, info su mcdonalds.it.
1: Terrestre.
2: Sono le 6 precise, buongiorno e buona domenica a tutti su M2O. Ciao, sono Isabella, questa domenica siamo insieme fino alle 10. Pronti per cominciare? Ci sono i tre non stop. Ora!

Just Glynn, Thursday alle 6 e 8 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti, questa è M2O. Beh sì, è proprio domenica, non è il Thursday che viene citato. Però dipende da come te la stai vivendo. Perché se tu il weekend lavori, potrebbe tranquillamente essere il tuo martedì, il tuo giovedì, il tuo mercoledì, il tuo lunedì. Dipende un po' come te la vivi. Ciao, sono Isabella, oggi siamo insieme fino alle 10. Tra poco facciamo un attimo il resoconto di tutto. Intanto però ci ascoltiamo una canzone nuova, c'è l'M2 Hot. M2

0: andare da qualche parte, per andare a lavorare, non lo so, accendi la radio, accendi M2O e ascolti questo sound qua alle 6:10 di mattina. Era una canzone nuova che abbiamo ascoltato quest'ora, era Michi con M2 Hot.
1: M2O. Più musica.

Che bello. Katango, Alejandro Garrido è appunto la collaborazione, scusate, che c'è in questa canzone. Tra l'altro, uscita non troppo tempo fa, qualche settimana fa, era nelle nostre novità, era l'M2 Hot. Alle 6:16 di questa domenica mattina. Buongiorno a tutti, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10 e ci siete, vi

0: Here alle 6:20 di questa domenica mattina. Buongiorno, state ascoltando M2O. Io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10. Facciamo un po' di ordine. 342-6543-210. Non sto dando i numeri, sto dando il numero che vi servirà anche per partecipare al Play With Us. I più fortunati oggi si portano a casa il telomare e lo zainetto di M2O.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
2: Due leggende del rap italiano in concerto all'ippodromo SNAI San Siro. Ma

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su T-

cattive abitudini alle 6:30 di questa domenica mattina su M2O. Ciao a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10. A proposito di cattive abitudini, voi ne avete una di cattiva abitudine la mattina presto? Tipo, io sono una di quelle persone che inizia a parlare subito a vanvera, ed è una cosa, cioè anche se non ho niente da dire inizio a parlare di mattina presto anche. E se è una cosa che capita invece con il tipo di persone che la mattina non le devi parlare, la devi lasciare stare, non è una combo perfetta. Vabbè, meno male che mi vogliono bene, che vi devo dire. Alla mezza d'ogni ora c'è la M2 Old.

Questa canzone è bella come tutte le canzoni che ascoltiamo su M2O, ma alla mezza di ogni ora ascoltiamo delle cose che andavano tanto tempo fa, ma che in realtà sono attualissime. Una canzone del 1991 era l'M2Old di quest'ora, Get Ready For It.

6.40 di questa domenica mattina, anche se sembra più ancora un sabato notte, per qualcuno di voi lo è, perché lo leggo al 342-6543-210. Vero Giulia e Francesca da Roma, state entrando adesso a casa dopo una nottata clamorosa, almeno è così che la chiamate, però vogliamo i dettagli, giustamente. Subito Medusa.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love, su M2 Oli, 7:15 di questa domenica mattina. Bring Your Love, oppure Bring Your Collega di Lavoro quando te ne vai, e vediamo se poi rimanete amici lo stesso. Non so se vi è mai capitato, ma vi è mai successo di lasciare un posto di lavoro e di ritrovarvi senza improvvisamente quella persona, quel collega, che con quella collega che sembrava essere diventato il vostro migliore amico, la vostra migliore amica, con cui condividevate tanto. Al contrario, invece, ci sono persone che dicono: io ho cambiato posto di lavoro e sono rimasta molto amica, molto amico con quella persona. Beh, sappiate che non è un caso, ma anzi è una vera e propria prova per un'amicizia, perché quando due persone che sono nate appunto come amici sul posto di lavoro poi si dividono, a un certo punto quell'amicizia, se dura anche dopo, vuol dire che è un'amicizia vera. Molto spesso però, almeno secondo questa ricerca, pare che chi dura anche dopo la rottura lavorativa siano delle persone che si sono frequentate anche al di fuori degli orari di lavoro, ok? Quindi se avete dei colleghi con cui frequentate anche fuori lavoro, post lavoro, probabilmente se un giorno uno dei due se ne andrà, l'amicizia durerà, altrimenti è stato bello finché è durato. Che poi alla fine un po' come il concetto quello là che si dice: sì, sono tutti amici quando si tratta di festeggiare, però gli amici veri sono quelli che ti aiutano a sparecchiare. Ed è vero.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: È arrivato il momento attesissimo del Play with us qui su M2O. 342-6543-210. Questo è il numero che dovete ricordare se volete partecipare, provare a partecipare per portarvi a casa qualcosa. In questo caso la persona fortunata si porta a casa telomare zainetto. Io te lo dico, cara Nina, mi raccomando, nascondi tutto, perché per quanto sia, secondo me, molte persone te lo vogliono rubare.
3: Da farmi una, sì. Play with us. Buongiorno.
2: Ciao Nina, buongiorno a te.

che la programmazione musicale mi voglia mettere alla prova ogni volta. Ciao Mauro, non ce l'ho con te, che semplicemente non sono la conduttrice più brava nelle lingue straniere. Ogni tanto me ne esco con certi strafalcioni allucinati. Questo dovrebbe essere Baile Inolvidable di Bad Bunny su M2O, speriamo bene. Sono quasi le 7, buona domenica a tutti. Subito Temptation su M2O.

0: Station, Baker Matt su M2O.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAEC 5,87. Rata finale 9.794 euro, o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: In FM Lab su M2O.it.
7: Un minuto dopo le 7 del mattino. Buongiorno, buona domenica a tutti su M2O. Ciao, sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10 oggi. Sentite qua, c'è l'M2 Hit, subito.
8: M2O. Più musica.
9: M2O. M2 Hit.

0: è stata la canzone d'esordio di Alice Merton, o meglio la canzone d'esordio che l'ha fatta conoscere un po' in tutto il mondo. No Roots fece un'intervista qualche anno fa in cui dichiarò proprio questo: No Roots sta per niente radici, perché è una ragazza che ha vissuto all'estero tantissimo, non ha mai avuto in realtà un posto fisso nel mondo, e da lì la canzone. Una piccola curiosità che ogni tanto, sai com'è, anche solo per passare come persone professionali ci sta, perché se no qui, se ti sei appena collegato o collegata, ciao, io sono Isabella, siamo insieme come ogni domenica dalle 6 del mattino, oggi fino alle 10, no, dicevo, perché non è che io parli propriamente di fisica quantistica, cioè si parla di cose ogni tanto, di cose interessanti musicali, va bene, ogni ora qua su M2O ascoltiamo l'M2 Hot.
1: M2 Hot, le hit di domani.

qui su M2, ascoltiamo una novità, una canzone nuova, questa di Alessio e One Republic insieme in Your Eyes. Era l'M2 Hot, subito Show Me Love, Sandfelt.

Madonna. Perdonami di Orro su M2O alle 7:20 di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti, anche buona domenica lavorativa per tanti altri.

0: canzone è stata ascoltata tantissimo sui vari social, tra cui TikTok, è diventata un vero e proprio trend e da lì il resto è storia. Turn the lights off alle 7:21 di questa domenica mattina, domenica 14 di giugno. Io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 10 qua su M2O. E a proposito di M2O, sapete che cos'è M2O Plus? È l'evoluzione digitale di M2O. In pratica, se voi andate sui nostri social trovate tantissimi contenuti esclusivi, interviste, bello, molto bello, su tutti i nostri canali social.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
9: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
8: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
9: Grazie, mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

mezza di questa domenica mattina. Buongiorno, buongiorno a tutti, io sono Isabella e stiamo insieme fino alle 10. Siamo così pimpanti perché se vi siete collegati solamente adesso, noi siamo qui dalle 6, quindi tecnicamente 7 e mezza potrebbe essere l'orario che potrebbe combaciare con quello della prima merenda della giornata, più o meno, facendo due conti. 342-6543-210, questo è il nostro numero che vi servirà anche per il Play with Us. Il primo c'è stato, ma siccome oggi siamo qua fino alle 10, ce ne sarà un altro, quindi orecchie aperte. Subito c'è l'appuntamento col passato.

collaborazione, quella con i Maroon 5 e Christina Aguilera, Moves Like Jagger, una canzone di qualche anno fa che però ancora ci piace tanto. Protagonista di quest'ultimo periodo sicuramente è Shakira con Die.

0: Sempre per primi. M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selinella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selinella, i valori della terra.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
10: Ma Kamik?
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
11: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900.

Gaga alle 8:10 di questa domenica mattina. Buongiorno, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10, quindi abbiamo ancora un po' di tempo. A proposito di fare cose belle, lo dicevamo poco fa, vi capita mai di fare un regalo a qualcuno e di sentirvi felici? O al contrario, magari di ricevere regali e di sentirvi felici? Cioè, in poche parole, che rapporto avete con i regali? Perché secondo questa nuova ricerca pare che fare regali soddisfi di più di riceverli. E soprattutto il motivo per cui succede questo è molto semplice, seppur sembrava magari un motivo assurdo. In realtà, quando spendiamo per gli altri, il beneficio non è solo materiale, ma è soprattutto emotivo, perché ci sentiamo più connessi, più presenti nella relazione e siamo più vicini alle persone alle quali appunto facciamo questo regalo. Questo effetto è costante, infatti non dipende da quanto si spende, ma per chi si spende. Perciò mi sembra un ottimo momento per fare un regalo e anche per chiederne uno. Ma i regali non si chiedono. Ho capito, chiedere è lecito, rispondere è cortesia.

0: lacrimuccia. Release Me, un pezzo veramente iconico, soprattutto degli ultimi anni. Noi millennials lo sappiamo bene. Questa è M2O.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Sono le 8, buongiorno, buona domenica a tutti. Questa è M2O. Yes! E la voce è la mia, ciao, sono Isabella. Oggi stiamo insieme fino alle 10. Pronti per cominciare? Ci sono i treno stop. Ora!

0: iconica, è sempre iconica questa canzone qua. Estelle, Kanye West, American Boy su M2O alle 8:07 di questa domenica mattina. Siamo precisissimi, siamo in diretta. Ciao, io sono Isabella, siamo insieme di solito la domenica fino alle 9, oggi fino alle 10, perché ci piace assai stare insieme. Il numero ve lo ricordo: 342 6543 210. Vi servirà anche per il Play with Us. Il più fortunato, la più fortunata, si portano a casa il telomare e lo zainetto. Io ve l'ho detto, quindi orecchie aperte. Subito, come ogni ora, ascoltiamo una novità. C'è l'M2 Hot.
1: M2

Make you fight, voglio farti litigare. Ma perché? Vabbè, perché ogni tanto ci sta a mettere un po' di pepe. Sai quelle mattine che ti svegli e dici: oh, non so che fare, oggi voglio litigare, sotto a chi tocca. Più o meno. Ogni ora su M2O ascoltiamo una canzone nuova. Questo era Let Me Do Hot di Chris Lake.

0: Beautiful su M2O alle 8:20 di questa domenica mattina. Buongiorno, o dovrei dire buonanotte, non ho ben capito, però nel dubbio al 342-6543210 se vi va specificatemi un attimo, perché ricevo foto di selfie, di cose, non ho capito se è una foto di ieri sera, di stamattina o, vabbè, comunque fateci sapere un attimo com'è la situazione, mi sembra abbastanza movimentata stamattina,
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Citroën nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio C5 Aircross a 199 euro al mese, 35 canoni. TAN 399 TAEG 571. Anticipo 1.341 euro. Valore di riscatto 18.199 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su citroen.it. Citroën, al fianco delle imprese italiane.
2: E se non carica lo streaming?
3: Ah, ho Coop Voce e un super 5G.
4: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50 euro. E un Sundae a 1,90 euro. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per Paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul

0: Dito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma, Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
3: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it. We'll be right back.

questo è il ritmo che dovete aspettarvi su M2O, questo ma anche tanto tanto altro. Sono le 8.27, buona domenica a tutti, buongiorno, buongiorno, io sono Isabella, siamo insieme fino alle 10, 342-6543-210. Daniele da Firenze dice buongiorno M2O, allora io mi sto guardando intorno e vedo tanta gente che cammina o che corre, ma perché? Cioè è la domenica proprio come giorno, c'è qualcosa in particolare che mi sono persa? Risp sul mio. Tra l'altro io penso sempre una cosa quando vedo che correte in giro, io se mi vedete correre preoccupatevi perché sto scappando da qualcuno, probabile, che non lo farei mai di mia spontanea volontà.

0: Pensa come viene bene la corsa ascoltando questa canzone qua, ma anche la camminata, lo squat, qualsiasi cosa. Era il 1994 e usciva questa canzone qua, L'M2Old su M2O.
1: M2O, più musica, more music. You

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Momento attesissimo, quello del Play with Us, sempre comunque qua su M2O, è arrivato per la seconda volta per quello che ci riguarda, perciò fino alle 10 non ve ne aspettate altri, lo so che sono a questa festa, però almeno se vi siete appena collegati lo sapete, giusto? Ma la buona notizia è che anche stavolta qualcuno si porta a casa qualcosa, in particolare il nostro telomare, detto anche telomario, e il nostro zainetto, super ambiti, quindi mi raccomando, se li avete, se ve li siete accalappiati, teneteveli stretti perché il furto è vicinissimo.
3: Play with us, Fabrizio d'Altamura.
2: Molto bene Fabrizio, tutto.

0: anche la sveglia, è una cosa seria, molto seria, è serissima, ragazzi.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatino!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua.

0: con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik?
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

canzone mi lascia senza parole, ma in senso positivo. Moving to the Sun, Ugel, alle 8.48 qua su M2O. Buongiorno e buona domenica a tutti, io sono Isabella. Siamo insieme fino alle 10. Guarda un po' come ti svolto la vacanza. Avete mai sentito parlare di house swapping? In pratica è un nuovo fenomeno turistico che consiste, in parole molto semplici, nello scambiarsi le case per le vacanze. Ma non è una cosa fatta così, tirata così a caso, è una cosa molto strutturata. Infatti, a differenza dell'affitto breve, il meccanismo si basa sulla condivisione reciproca della propria abitazione, che può essere fatta sia nello stesso momento, sia in un momento, diciamo, più in là o prima, eccetera, ed è tutto quanto amministrato da un sito, da un'associazione che si occupa proprio di questo e che gestisce tutto quanto in piena regola. La cosa bella è che non è che si scambiano solo le case, spesso ci si scambia anche la vita, nel senso che se tu vieni a casa mia con questo metodo, ad esempio, puoi tranquillamente ritrovarti ad utilizzare la mia macchina o a prenderti cura dei miei animali domestici mentre io non ci sono. E ovviamente non è una cosa, insomma, da sottovalutare, però c'è anche un risparmio economico notevole. Per cui, se non ci avevi mai pensato, cerca house swapping sul web e vedrai che avrai delle sorprese molto interessanti. Pensa tu che bello, pensa se ti trovi a casa dell'ex, là le risate, guarda. M2O.

0: Clapton, Wanderlust alle 8.54 qua su M2O. Buongiorno, buona domenica. Si parlava di house swapping poco fa.
1: Ciao, guarda che sì, su questo argomento c'è stato, hanno fatto un film.
0: Eh sì, ma stavo vedendo, non lo sapevo, ma è un film horror. Ora non è che voglio dire, però magari non è un'esperienza horror quella di scambiarsi le case. No, non lo so. Subito c'è Taylor Swift su M2O.

0: La voce è quella di Taylor Swift, c'è anche Post Malone e la versione remixata di Blondish, Fortnite, quando mancano 3 minuti alle 9 di questa mattina, di questa domenica mattina. Ciao a tutti! Sì, sì, la radio che stai ascoltando è M2O, benvenuti!
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Cop Voce e un super 5G.
7: Passa a Cop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Cop Voce.
8: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
0: Ma buongiorno, buona domenica mattina a tutti. Sono le 9 su M2O.
9: Hello.
0: Ciao, io sono Isabella. Siamo insieme fino alle 10 oggi, eh? Pronti per cominciare? Vai, ci sono i tre non stop.

Ryan Lewis, Downtown. Alle 9:07 di questa domenica mattina, buongiorno a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10, una domenica molto particolare, perché vi vedo comunque al 3426543210 già molto attivi. Un saluto a Emanuel che ci scrive dalla Sicilia e mi piace tanto perché vabbè, lo conosco, però ci manda anche una foto del panorama, bellissima. Ma siete in tantissimi, state facendo un sacco di cose, tra poco ne parliamo subito, però c'è la novità.

0: Lie to me, mentimi. Ma no, aspetta, dipende. Dipende dai momenti. Se c'è bisogno quella bugia bianca, vabbè, dimmela pure. Tanto l'importante è che non lo vengo mai a scoprire. Le 9:20 di questa domenica mattina. Ciao, questa è M2O. Tutto bene? A proposito di M2O, ma avete mai sentito parlare di M2O Plus? È l'evoluzione digitale di M2O. Ci sono un sacco di cose di social. Andate a vedere, va.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
3: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: We are M2. We play every day. Destination.

0: One Hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di...
2: J-Lo,

0: And it goes like il nostro Molella su M2O alle 9.27 di questa domenica mattina. Ciao a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme fino alle 10, dopodiché arriverà la Prinzi che già vedo nei nostri corridoi. Alla mezza di ogni ora, lo sapete, c'è un appuntamento col passato con l'M2 Old, una canzone di qualche anno fa che vi posso anticipare essere del 1994. Prima però, appuntamento, ci sono tutte le news. M2O
1: DJ Station. Cominciamo dalla cronaca. A San Stino di Livenza, nel veneziano, un 17enne ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo in fiume. Il giovane ha confessato durante la notte. Il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Ora in Medio Oriente, Donald Trump, in un nuovo messaggio sui social, ribadisce l'imminenza dell'accordo che verrà firmato con l'Iran per mettere fine alla guerra nel Golfo, ma senza specificare quando l'intesa verrà sottoscritta. E oggi alla Casa Bianca ci saranno i festeggiamenti per gli 80 anni di Trump, che poi partirà per Evian in Francia, dove prenderà parte al G7, durante il quale vedrà diversi leader, tra i quali anche Zelensky. Ora in Italia si indaga per omicidio a Milano, dove ieri un 61enne è stato trovato privo di vita all'interno del proprio appartamento. Dalle prime analisi sembra sia stato colpito alla testa da un oggetto. Lo sport, altra sorpresa ai mondiali di calcio in corso. L'Australia batte 2-0 la Turchia, favorita per il primo posto nel gruppo D. Nella notte invece il Brasile di Ancelotti non è andato oltre l'1-1 contro il Marocco, stesso risultato tra Svizzera e Qatar, vittoria di misura invece della Scozia contro Haiti. Ora il meteo.
2: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Domenica all'insegna del sole, di un clima caldo, in mattinata ampio soleggiamento da nord a sud, con presenza solamente di qualche nube sparsa, del tutto innocua sulle regioni settentrionali, su parte del centro. Nessuna variazione invece nel pomeriggio, temperature in ulteriore aumento. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.

onda di ogni ora su M2O. Andiamo indietro nel tempo con una canzone di qualche anno fa. Qua si va dritti nel 1994. The Rhythm is Magic, l'M2 Old su M2O.

ed è il nostro Bob Sinclair alle 9.37 qua su M2O. Buongiorno, buona domenica a tutti. Io sono Isabella, stiamo insieme ancora per un po' fino alle 10. Li avete riconosciuti? Sicuramente sì. Questa è Swam dei BTS su M2O.

0: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
2: DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
4: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
5: Non voglio essere fritto!
6: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
5: E gli altri?
6: Gli altri vadano a farsi friggere!
7: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik?
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo,
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburanti inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ecco la refurtiva McDonald's.
12: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
11: E ci sono anche i McFits irresistibili.
13: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
14: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
15: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Marrakesh. Volevo capire su M2O alle 9.48 di questa domenica mattina. Ciao a tutti, io sono Isabella, stiamo insieme ancora per 10 minuti, poi arriva la Prinzi che vi porta, vi traghetta in giro per tutta quanta, insomma, la giornata per qualche ora. Allora, vi è mai capitato di sentirvi legati talmente tanto a una persona e però poi ritrovarvi a chiedervi ma perché? E poi alla fine vi ritrovate a dire: ah sì, ma io sono legata a questa persona perché detestiamo le stesse cose. Infatti è ufficiale, non ci si lega a una persona perché si hanno gli stessi gusti, ma la maggior parte delle volte perché si detestano le stesse cose e spesso le stesse persone. Cioè, magari questi sono rapporti che nascono guardandovi un attimo, come per dire: ma anche tu non sopporti questo, non sopporti questo. Ecco, da lì scatta qualcosa. Le persone si legano più velocemente e più profondamente quando condividono le stesse antipatie, è ufficiale, non gli stessi gusti, non gli stessi hobby, ma le stesse antipatie. Questo perché? Perché odiare le stesse cose dice molto di più di chi sei. Cioè, odiare le stesse cose, detestare le stesse cose dice molto di più della tua persona e quindi non ti ci puoi nascondere. Ecco, una sorta di un ragionamento del genere. Per cui se avete un'amicizia di lunga data e vi chiedete: ma come facciamo a essere amici da così tanto? Probabilmente detestate le stesse cose o la stessa persona.

0: Florida su M2O. Direi che ci possiamo salutare perché sono quasi le 10. Vi lascio con la Prinzi. Ci sentiamo sabato prossimo alle 9. Poi insomma vi aggiornerò. L'Isabella è tutto, fate i bravi. Ciao.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.
3: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
4: E a chi ama vivere in equilibrio.
3: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: M2O Cinema.
6: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
7: Da Steven Spielberg.
6: Non riesco a capire, sono persone.
8: No.
7: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
6: Cosa vuoi fare?
8: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
7: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: M2O Cinema.
9: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
10: Sull'app, canale 715, digitale terrestre.
0: Ma la puntualità alle 10 scoccate in questo istante. Buongiorno a tutti, buona domenica mattina da Patrizia Prinzivalli. Insieme per le prossime 4 ore fino alle 2 ci siete, allora via, Amuni.
5: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2.

0: qui su M2O, le 10:09. Buongiorno, buona domenica 14 giugno da Patrizia Prinzivalli. Che bello ragazzi, weekend e tutto va bene, anche perché siete su M2O. E soprattutto volevo sapere se realmente tutto va bene. Ma sì, dai, ma sì, sicuramente sarà così. Lo vedo, lo sento anche dai vostri messaggi a 342-654-3210 che già iniziano ad arrivare. Ma attenzione, perché adesso c'è un pezzo nuovo, il nuovo di Alesso e One Republic, In Your Eyes.
1: M2 Hot, le hit di domenica.

0: Principalli, attenzione, attenzione, un sacco di appuntamenti qui su Amadeo, voi lo sapete, tipo quello con 1212, il meglio della musica hip hop, trap e reggaeton, il sabato e la domenica alle 19 con Wad nella versione originale, da lunedì al giovedì alle 23 invece mixato da Valess in 1212 Selecta.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Ciao patatina!
4: Ciao patatino!
3: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
4: E cioè?
3: Buona, ma non fritta.
4: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
5: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
6: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ah! E se ci sono costi nascosti?
8: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

0: every day. All weekend hit.
1: Solo hit.
0: Nel weekend di.

0: qui su M2O. Anche perché il regalo c'è il telomare, lo zainetto, eh. Io vi ho detto tutto. 342-6543-210. Prima però si torna indietro nel tempo, 1998, con un M2 Old. Subito invece arrivano tutte le news.
1: M2O, M2O, DJ Station.
2: Cominciamo dalla cronaca. Sanstino di Livenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo in un fiume. Il giovane ha confessato durante la notte, la donna era sparita da giovedì scorso, il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari. Ora in Medio Oriente, la Repubblica Islamica dell'Iran ha appena accettato di non avere mai un'arma nucleare. Lo stretto di Hormuz aprirà a breve, questo ha scritto sul suo social Truth Trump, per ribadire che l'accordo tra Washington e Teheran è vicino, ma non ha precisato il presidente americano quando verrà sottoscritto. Vanno avanti le ricerche delle due sorelline di 16 e 12 anni scomparse ormai una settimana fa da una casa famiglia nell'Aquilano in Abruzzo. Chi indaga ipotizza una fuga volontaria, ma non si esclude neppure il rapimento. La pagina sportiva, i mondiali di calcio che stanno regalando risultati a sorpresa. Uno di questi è arrivato da Vancouver, dove l'Australia ha sconfitto 2-0 la Turchia, allenata dal CT italiano Vincenzo Montella, tra l'altro la favorita del gruppo D. Pari invece 1-1 tra il Brasile di Carlo Ancelotti e il Marocco. Stasera alle 19 tocca la Germania, che farà il suo esordio in un match storico contro Curaçao, che è la prima partecipazione ad un campionato del mondo. E poi la Formula 1 alle 15, il Gran Premio della Catalogna, in pole c'è Russell con al fianco Hamilton con la prima delle due Ferrari, Leclerc invece scatta dalla decima posizione. Ora il meteo.
3: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Al mattino soleggiamento ampio da nord a sud con presenza di qualche nube sparsa e innocua soltanto sulle regioni settentrionali e parte del centro. Nel pomeriggio il tempo resterà stabile e soleggiato con temperature in ulteriore aumento su gran parte del paese. E tutte le previsioni del meteo.it tornano tra un'ora.

0: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O, con Ilario.
1: M2O Chart,
0: il sabato alle 21, solo su M2O.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
6: La voglio full hybrid perché voglio efficienza e libertà.
7: Ok, e quindi?
6: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
7: Allora la risposta è MG.
8: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.

Man, dito nella piaga qui su M2O alle 10.48. Ancora buongiorno, buona domenica mattina da Patrizia Principalli. Basta notifiche, non guardate più il cellulare, il trend del momento si chiama Jomo, che conquista tutti. Allora, parliamo di come stiamo cambiando realmente il nostro rapporto con lo smartphone e con i social.

Instagram, TikTok, le chat ogni 30 secondi. Ora le cose stanno cambiando, perché la nuova parola d'ordine, come vi dicevo, è JOMO, ovvero Joy of Missing Out, la pura gioia di perdersi le cose, cioè tutto il contrario. Sul web sta girando davvero fortissimo questo movimento psicologico che invita le persone a riscoprire il piacere di essere disconnessi, ma anche rintracciabili. Infatti, un recente studio ha rivelato che sempre più persone, soprattutto nella fascia 25-40, stanno attivando la modalità non disturbare sul telefono, cioè in modo permanente proprio, addirittura eliminano le notifiche direttamente, cioè tutto silenzioso. E il risultato è meno ansia, sonno migliore, più attenzione alle persone che abbiamo attorno e quindi si sta meglio. E allora, via il cellulare, ascoltate più musica che meglio.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, eccolo qua, è arrivato il primo di oggi insieme, perché giocheremo ben due volte. 342-6543-210. Chi sarà il fortunello o la fortunella adesso che si porterà a casa il telomare più lo zainetto? È lei, Martina da Lucca, complimenti!
0: M2O.
3: M2O.

0: Del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99 TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: E se non carica lo streaming?
2: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G!
3: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90€ al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
5: Pochi, pochissimi secondi alle 11 del mattino. Quasi le 11 di questa domenica 14 giugno. Ancora buongiorno, buona domenica da Patrizia Prinzivali. Treno stop subito.

0: adesso che si fa? Dove siete?
1: Ciao Princi, oggi vado al mare, ecco, diletto vedi? Da Livorno. Ciao Princi, oggi vado al mare, Sara da Livorno.
0: Che poi sembrano, cioè, un'unica persona, ma sono in due Sara e Diletta, la stessa voce, saranno due gemelline bellissime. Beh, buon mare da M2A, c'è un pezzo nuovo, Michiko, ora.

ore ci spostiamo noi. Moving to the Sun, Ugel qui su Amedeo, è proprio vero. Ciao Carlo da Sciacca che ci manda una bellissima foto in spiaggia col telo mare. M2O ha vinto il plebidase, anche il cappellino. Direi che proprio la domenica per

0: al mare con il telo, il cappellino, i gadget di M2O, la musica soprattutto di M2O.
1: Un nuovo luogo è nato a Roma.

0: Sono paragoni.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a €15.900. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di €297, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Qui solo ragazze felici su M2O, non ragazze tristi. Dai, che tra poco vi porto nel 1996 con un M2 Old. Subito le news. M2O, M2O,
1: DJ Station. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti firmeranno oggi un accordo con l'Iran per porre fine alla guerra in Medio Oriente, che includerà l'immediata riapertura dello stretto di Hormuz, ma da Teheran non arrivano conferme. Il presidente americano oggi tra l'altro festeggerà alla Casa Bianca il suo 80° compleanno prima di partire per la Francia, dove ad Evian per il G7 incontrerà tra gli altri leader anche il presidente ucraino Zelensky. Ora in Italia con la cronaca. Sanstino di Livenza, nel veneziano, un ragazzo di 17 anni ha ucciso a coltellate la zia e ha gettato il corpo in un fiume. Il giovane ha confessato durante la notte: il movente dell'omicidio sarebbe legato a gravi dissidi familiari, forse un'eredità. Parliamo di sport, cominciamo dal mondiale di calcio che ha visto nella notte l'esordio del Brasile di Carlo Ancelotti contro il Marocco. L'incontro è finito 1-1, a sorpresa invece la Turchia di Montella ha perso contro l'Australia 2-0. Stasera l'esordio della Germania alle 19 contro Curaçao. Poi c'è il basket, Milano batte Venezia e vola sul 2-0 nella serie finale contro appunto la Reyer, mentre in NBA i New York Knicks hanno conquistato l'anello dopo ben 53 anni, battuti anche in gara 5 i San Antonio Spurs. E oggi alle 15 parliamo anche di Formula 1, ci sarà il Gran Premio di Catalogna, Russell partirà in pole. Ora il meteo.

0: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa al nord e su parte del centro, tuttavia senza alcun fenomeno associato, per il resto cieli pressoché sereni. In serata, nella prossima notte, eccezion fatta per isolati addensamenti sul Triveneto orientale, i cieli si presenteranno ancora sereni o al massimo poco nuvolosi. È tutto per quanto riguarda il meteo.it, a risentirci al prossimo appuntamento.
0: M2O.

0: sempre per primi.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, Tantra 99 TAG 563. Anticipo 5.000 euro. Valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
4: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
5: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
6: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Non voglio essere fritto!
9: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
9: Gli altri vadano a farsi friggere!
11: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
12: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
13: Io Kamik.
12: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
13: Ma è Kamik?
12: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
13: E parto con Skoda Kamik. E 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
14: Ci sentiamo, eh?
15: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamiq. Tuo da 19.900 euro con 1.000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fuse-tea.it.
17: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Devi fare il pieno, eh? Coraggio. Nel senso, abbi il coraggio di cambiare. Ford Puma Hybrid è tua in pronta consegna da 21.750 euro. E solo a giugno, se finanzi, hai i vantaggi del microtasso Ford.

Flamenco Paranoia Samurai Jay qui su M2O 11.49 di questa domenica 14 giugno. Dai, parliamo di vacanze. Siete magari lì, state preparando le valigie, quindi, o magari state anche prenotando un volo, non lo so. Ecco, se siete indecisi, magari ci sto partendo, cosa metto in valigia? Occhio, perché le regole sui bagagli a mano si stanno facendo sempre più severe in tutti gli aeroporti europei. Le compagnie aeree, soprattutto quelle low cost, hanno intensificato i controlli. Quindi fate molta attenzione. Sono tornati i cestini misuratori, avete presente? Le penali per chi sgarra anche di solo pochi centimetri sono veramente severissime, salatissime direi. Proprio per questo sui social è scoppiata una vera e propria sfida. Sfida tra i viaggiatori per scovare i trucchi più assurdi per risparmiare spazio ed evitare di pagare il supplemento. Il trend del momento è il cosiddetto pillow hack, ovvero svuotare un cuscino da viaggio da collo e riempirlo con magliette, calzini, costumi da bagno. Al controllo passa come un normale accessorio, ma dentro nascondiamo un mini armadio. Ma sai che quasi quasi...

0: Fisher, chiudi gli occhi e sogna. Rain, qui su M2O.
1: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
2: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Benessi. Attenti al tuo portafogli.
3: E a chi ama vivere in equilibrio.
2: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Canale 715, digitale terrestre.
0: Mezzogiorno in punto qui su M2O. Buongiorno. Buongiorno e buona domenica da Patrizia Prinzivalli. Siamo pronti a ripartire. Il treno stop subito. Gwen Stefani.

0: Cheryl there qui su M2A. Ami, mezzogiorno e 6 minuti. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica da Patrizia Principalli. Ah, che belli che siete tutti quanti voi. A 342-654-3210.
1: Ciao Princi, siamo Monica e Giuseppe di Trento. Noi siamo nel nostro giardino che stiamo facendo il barbecue e le verdure al barbecue.
0: Ragazzi, ciao, invito a pranzo, perché ci siamo quasi. È un invito a pranzo così spontaneo da parte mia. Vengo anch'io. C'è un pezzo nuovo, Wanna!
2: M2 Hot

sempre di giorno, ma anche di notte. Lo sapete, ogni notte qui su M2O Dance With Us, la domenica notte Glitterbox. Adesso io per voi ho una brevissima anteprima. Lo so, siete curiosi di sentirla ed è pronta per voi. 3, 2, 1, via! Eccola! Dance With Us.

0: Judas.
1: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
5: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
8: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
9: Serve una pausa? Rinfrescati con FiusTea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FiusTea.it.
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

qui su M2O, 12:28 minuti. Ciao a tutti, buongiorno, buona domenica da Patrizia Prinzivalli. Ebbene sì, oggi 4 ore insieme giochiamo ben due volte al Play With Us. Abbiamo già giocato questa mattina, giocheremo ancora. Tra poco, tra pochissimo, questo non posso dirvelo. State là, tutti pronti, come sempre, al 342-6543210. Non appena suona il jingle che fa Play With Us, via col vostro messaggino. Il regalo telo mare più zainetto. Adesso vi porto indietro nel tempo, 1998, M2 Old. Chi viene con me? The

con Hate. Vabbè, più giovani non si ricorderanno, ma a me questo pezzo mi fa venire in mente lo stacchetto delle veline. Elisabetta e Maddalena, 1998, nel passato di tempo. Love Connection, The Bomb, M2 Old.

0: State ascoltando la DJ Parade? State ascoltando la DJ Parade? Io sì. Ah, ecco. No, no, così è domanda. La classifica dance di questo weekend.
1: DJ Parade con Albertino Alba e Fargetta. Il sabato sera alle 11 su M2O e Radio DJ.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili. Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

quasi automatico, però c'è un modo più semplice per portarlo altrove. Si può trasformare anche in un ghiacciolo. Sì ragazzi, c'è anche questa idea, perché diciamo che trasformarlo in ghiacciolo è forse pure più buono, perché conserva l'amaro leggero e le note agrumate del cocktail, ma cambia consistenza e ritmo, cioè diventa qualcosa che dura forse anche più a lungo, cioè a metà tra un aperitivo e un dessert. C'ho gli ingredienti, scrivete tutto, che è una cosa pure carina secondo me, lì fuori, non lo so, finisci la cena e ci beccati un ghiacciolo allo spritz. Allora, per 6-8 ghiaccioli piccoli avrete bisogno di 180 ml di prosecco, 120 di Aperol o Campari e poi 60 ml di soda. Se volete aggiungere anche un po' di succo, diventa più dolce, mescolate delicatamente via in freezer. C'è buono pure come merenda, secondo me, ma fate attenzione se avete bambini in casa, ovviamente.

0: RTM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Play with us, il secondo di oggi insieme. Abbiamo già giocato questa mattina un altro fortunello o fortunella. Adesso si porterà a casa il telomare più lo zainetto. 342-6543-210. Il fortunello è lui. Lo scopriamo subito.
3: Play with us, Maurizio da Pisa.
2: Velocissimo Maurizio, bravissimo.
0: M2O
4: DJ Station. M2O.

0: Lasciami stare che sono qui su MBO. Sono le 13 in punto. E ci resta ancora per un'ora. Buongiorno e buon pranzo da Patrizia Principalli. Si riparte M2 Hit. Adesso tutto per voi.
1: M2O. Più musica. M2O. M2 Hit. M2O.

Pororo, perché lo sento fin qui, ragazzi. Vi sento, ci piace vincere facile. M2 Hit, The Italian Remix, solo qui, su M2O.

0: buon pranzo da Patrizia Principali, agli amici in ascolto, anche alla Germano Family, Marco, Simona e la piccola Ginevra. Siete in tantissimi al 342-6543-210. Ci sono anche Antonio e Cristina in viaggio verso la nostra Sicilia dopo una settimana di vacanza in Salento. Ah, mi viene da far proprio così. Adesso c'è un pezzo nuovo però, c'è un pezzo nuovo M2 Hot. Si intitola Cola.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

ormai pomeriggio, possiamo dire, no? Sono le 13 e 16 minuti. Buon pranzo da Patrizia Prinzivalli. Più musica qui su M2O. C'è Sofia Anzau. Pasciuga.

0: Una bella piscinetta, M2O, tra poco il pranzo è pronto. Felicità!
1: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano 500 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

c'è anche chi si rilassa e chi è in viaggio. Un saluto a Egle, Edoardo e tutta famiglia, scrivono, direzione Granada in Andalusia, quindi si stanno spostando, sono in viaggio, li salutiamo. Adesso c'è un M2 Old.

0: DJ Time.
1: DJ Time in the mix.
2: Prezioso lo scherzo nervoso.
1: La musica che ha fatto la storia della dance con Farcetta, Molella e Prezioso.
3: Aiuto!
1: Dal lunedì al giovedì a mezzanotte.
4: It's DJ Time
1: su M2O. Hai fame?
5: Sì.
1: Molta?
5: No.
1: Hai voglia di uno sfizio?
5: Sì.
1: Fritto?
5: No.
1: Croccante?
5: Sì.
1: Dici sempre sì e no?
5: Sì.
1: Sì e no fiorentini?
5: Sì.
6: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
8: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Roma è ora aperto. Expect the unexpected.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro, TAN 3,99, TAEC 5,87, rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL, ti aspettiamo nei nostri showroom, anche domenica 14. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.

volevo capire qui su M2O alle 13.48. Ancora buongiorno, buona domenica, buon pomeriggio, buon pranzo, diciamole tutte. Amici, ma vi ricordate i vecchi film americani ambientati negli anni 60-70 con quelle infinite distese di macchine parcheggiate davanti a questo mega schermo all'aperto mentre mangiavano popcorn sul cofano? I drive-in. Ecco, pensavamo fossero ormai un pezzo di storia, ricordi nostalgici, e invece sta vivendo un ritorno pazzesco in tutta Europa questa cosa. Il drive-in, appunto, questa nuova tendenza che vede la rinascita di questi spazi in chiave ovviamente totalmente moderna, quindi niente più vecchi proiettori, perché oggi si usano schermi LED giganteschi ad altissima definizione. Pensate che l'audio dei film viene trasmesso direttamente all'interno dell'abitacolo, quindi all'interno della macchina, attraverso una frequenza radio FM dedicata, cioè è pazzesco. La cosa bellissima è che sono diventati dei veri e propri mini festival pop, diciamo. Ci sono aree dedicate ai food truck, cibo gourmet, ambientazioni retro perfette, tutto pazzesco. Troppo facile stare lì sul divano a scorrere le piattaforme streaming. L'esperienza di viversi un film in macchina ha sicuramente tutto un altro sapore.

0: lascio con Claves, pronto per voi per le prossime 4 ore. Dico bene, Claves?
1: Arrivo anch'io ondeggiando, confermo.
0: Che bello.
1: Confermo, sì, sì.
0: Mi piace. Da Patrizia Principale è tutto, un bacione, come sempre. Ciao mamma!
2: Sull'app canale 715 Digitale Terrestre.
1: È un bel modo per descrivere, no, il modo in cui si arriva ondeggiando d'estate alle 2 del pomeriggio. Sempre per la metafora, siamo in onda, e anzi sono in onda con voi per le prossime 4 ore. Buona domenica da Claves, ora ripartiamo con i treno stop.

Walking with Elephants è il titolo della canzone. Siamo nel 2014, un po' di deep house di quel periodo là, con il producer Ten Walls. Arrivava dalla Lituania, aveva fatto questo pezzo che noi abbiamo messo al termine del nostro Non Stop. A 9 minuti oramai trascorsi dalle ore 2 del pomeriggio, il pomeriggio di questa domenica. Ancora buon weekend da Claves, ciao a chi c'era ieri, ma ciao soprattutto anche a chi c'è oggi. Insomma, se siete da poco arrivati in questa diretta, la radio si chiama M2O, bentrovati fino alle ore 18 tra l'altro, quindi abbiamo 4 ore da trascorrere insieme con la nostra lunga playlist che prevede il nostro weekend, cioè All Weekend Hit. Ci piazziamo più hit del solito, soprattutto nel pomeriggio di questa giornata. Adesso però abbiamo una canzone nuova, perché 13 anni dopo la band dell'In One Republic è tornata a lavorare con il DJ Alesso.

Public, dicevo prima, 13 anni dopo un'altra canzone che era uscita nel pieno dell'era dell'EDM, era If I Lose Myself. In questo caso In Your Eyes è stata scelta come M.Dot, come pezzo nuovo sentito all'inizio dell'ora qui su M2O.

prodotto è Duke Dumont con la voce di Zach Cable che ci canta The Power, il titolo del brano che stiamo sentendo qua in onda su M2O. È domenica pomeriggio e sono le 2:16 minuti e la nostra diretta continua con l'ultima produzione firmata dal nostro Shorty, con un sound un po' diverso, un po' inedito. Si intitola Live

0: Live Your Life è il titolo di questo pezzo di Shorty, che dicevamo si è un po' allontanato dal suo sound tipicamente latino, dalla sua Latin House, con un pezzo che strizza molto l'occhio alla house music, soprattutto quella di un tempo, ok? È una canzone che ci manda anche un bel messaggio, perché dice Love Your Life, quindi ama la tua vita, poi Live Your Life, quindi vivi la tua vita, e poi non sprecare il tuo tempo, Don't Waste Your Time. Questo è il brano che abbiamo appena sentito nel nostro All Weekend Hit in questa domenica pomeriggio come Claves, fino alle 18. Alle 2.20 adesso, anche oggi con voi, con più musica su M2O.
1: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional.

0: La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proiettili in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
3: Crema di caponata o salsa di fichi?
2: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
4: La Piadineria.
3: La più buona perché è mia.

arriva tutto quanto dal Regno Unito, perché loro sono di Leeds e anche Clooney è DJ che arriva da quel posto lì. Invece adesso stiamo per sentire una canzone che arriva dal passato e che racconta una storia ben precisa. Allora, l'autore è Shaggy e lui racconta la storia di un uomo che va da lui a chiedergli un consiglio perché voleva chiedergli come comportarsi nei confronti della fidanzata che nel frattempo l'aveva pizzicato, l'aveva beccato insieme a un'altra. Allora Shaggy lo ferma, gli dà un solo consiglio, gli dice: guarda, nega tutto, nega di fronte all'evidenza, di che non eri stato tu, di che non eri tu. It Wasn't Me è il titolo dell'M2 Old

0: Alla fine dello scorso millennio, il 1999, la canzone di Shaggy, It Wasn't Me, appena sentita qui su M2O. È l'appuntamento con l'M2 Old.
1: M2O.

0: FM2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Il momento del gioco del Play With Us arriva a sorpresa e arriva nel corso delle ore di M2O, come in questo caso, cioè alle 2:37 del pomeriggio della domenica con Talk To You, canzone degli Another, quella che abbiamo scelto oggi per dare la possibilità a voi ascoltatori che siete dall'altro lato della radio di mandare il vostro messaggio al numero 342-654-3210 e sperare di essere tra i vincitori del nostro premio, che oggi è lo zainetto e il telomare di M2O, perfettamente in linea con l'arrivo dell'estate. Sentiamo però chi vince.
3: Play With Us, Christian D'Arco in provincia di Trento.
2: Oh, eccolo, Christian D'Arco in provincia di Trento è il vincitore con me questo pomeriggio.

0: più musica.
1: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
2: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
3: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: non sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
0: Non voglio nuovi friends.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Gusto Citterio 200 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: More music. 92 ore.
1: More music.
0: Più musica.

Samurai J su M2O, questa è Flamenco Paranoia, a 10 minuti dalle ore 3 della domenica pomeriggio con me, Claves, con voi fino alle ore 18 di questa giornata insieme nel weekend. Allora, vi è mai capitato, visto che siamo anche in periodo di vacanze, in periodo in cui si va a dormire nei vari B&B, negli hotel, anche a casa di amici, per carità, anzi, benedetti siano gli amici che hanno una casa nella quale ci possono ospitare. No, però vi è mai capitato di magari scegliere un hotel o un B&B e pensare, cavolo, io qua ci passerei, se non tutta la vita, almeno tipo un anno, ok? È quello che sta succedendo in Cina, soprattutto nelle grandi città cinesi, come per esempio Shanghai, ma anche altre, diciamo nelle quali hanno un problema con l'affitto, ok? Cosa che riguarda anche di sicuro alcune città italiane, mi viene in mente Milano, ma mi vengono in mente anche altre città del mondo in cui gli affitti sono talmente alti, soprattutto per i giovani, che magari, diciamo che fanno un po' fatica, arrancano un po', non riescono a permettersi quel tipo di spesa. Cosa succede? Che molti giovani cinesi, leggevo questo articolo proprio oggi, stanno iniziando a valutare di vivere tutta la vita, o comunque vivere per un bel periodo, in hotel. Perché? Perché conti alla mano, è sicuramente un costo che è maggiore rispetto a un affitto, ma che permette di, diciamo, sgravarsi da una serie di cose, di impegni, di costi, tipo le bollette, tipo rifare la camera, tipo le pulizie, che altrimenti non sarebbero se affittassero un appartamento normale. Quindi ecco, la prossima volta che andate in un hotel molto bello, pensate che c'è magari qualcuno che ci potrebbe vivere per tutto l'anno.

la voce di Jess Glynn su M2O. All I Am è il titolo di questa canzone. La stiamo sentendo a pochi minuti dalle 3 del pomeriggio. Jess Glynn, che tra l'altro lascia il posto a un sound molto diverso rispetto a quello che abbiamo appena ascoltato. Hanno messo insieme la musica di DJ Snake con il sound di J Balvin e hanno tirato fuori questa canzone che stiamo già sentendo in sottofondo. Domenica pomeriggio su M2O. La canzone si intitola Tonto.

0: wiggity whack.
1: Era Tonto la canzone che ci ha portato a pochi secondi dalle 3 del pomeriggio qui su M2O. Ciao da Claves e bentrovate anche agli ascoltatori che sono da pochissimo arrivati, pronti per ascoltare il treno stop con Britney Spears. M2O.

0: alle ore 15 e 7 minuti qui su M2O. Non stop che tra l'altro era partito con Britney Spears con la sua Toxic e in mezzo c'era anche Kid Khalif con la sua canzone Duro. Bentrovati da Claves e buon weekend, ma soprattutto buona domenica pomeriggio che state trascorrendo con questa musica a farvi da accompagnamento e da colonna sonora qualsiasi siano le vostre attività. E qualsiasi siano le vostre attività, adesso vi facciamo sentire un pezzo nato in Puglia da due fratelli, che sono veramente due fratelli e si fanno chiamare Fratelli Savino.
1: Le due hot.

I Savino, loro hanno iniziato a fare musica insieme nell'anno 2022 e nell'anno 2026, qualche tempo fa, è uscita questa loro canzone dal titolo Wanna, messa come M2Hot alle 3.10 della domenica pomeriggio. Questa radio si chiama M2Hot e la prossima canzone si chiama Somebody That I Used To Know. Più musica, anche oggi.

Seguite sul nostro profilo Instagram @M2Radio. Ho raccontato nel format My Name Is come mai Calvin Harris non si chiama veramente Calvin Harris, ma fa parte di quei DJ che hanno un nome d'arte completamente diverso dal loro nome originale, ok? Nel frattempo noi siamo qui su M2, abbiamo appena sentito questa canzone. Tra l'altro Calvin Harris è protagonista dell'estate ibizenca, e a Ibiza c'è anche il party di Glitterbox quest'anno. Ma se non sarete a Ibiza all'Amnesia per andarlo a sentire, basta accendere la radio la notte della domenica con il sound di M2, con il sound del Dance With Us di Glitterbox. Dance With Us.

0: 2002 trovate questo sound, quello firmato dal radio show del party di Glitterbox, ogni domenica notte alle 2 in onda su M2O.
1: Dance with us.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
7: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma Kamik?
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Riomare in olio d'oliva o extravergine d'oliva 6x65 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

Una delle ultime produzioni del DJ Robin Schulz, Better Times, sentita qui in onda su M2O, la giornata, anzi il pomeriggio della domenica che scorre in avanti grazie alla nostra playlist All Weekend Hit. Ben trovati da Claves. In questo momento stavo guardando la nostra playlist, il monitor che ho qua davanti con la musica che stiamo per mettere, e stiamo per fare quello che amichevolmente, diciamo così, chiamiamo qui come M2Old, ok? Una canzone che arriva dal passato. Allora, l'anno è il 1992, siamo nel pieno degli anni 90 e c'è questa canzone dal titolo My Body and My Soul. La sentiamo adesso, M2Old.

Germania, da Francoforte, il progetto Marvin Gardens, con dietro due producer e DJ dell'epoca che erano molto specializzati nella musica underground. Avevano trovato la chiave con questo pezzo che abbiamo appena sentito su M2O. Appuntamento con l'M2 Holder.

Questa è una canzone firmata dalla cantante Leoni, sentita su M2O. Rhapsody appena arrivata lascia però già il posto a una delle ultime produzioni, possiamo dire, dei nostri amici Medusa, dai, visto che sono passati oramai un po' di anni da quando abbiamo sentito le loro prime produzioni. Questa è l'ultima in ordine di tempo e si intitola Don't Wanna Go Home.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Inizio conto alla rovescia.
4: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
2: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri, prima che dobbiamo restituirli.
5: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma, ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
6: Serve una pausa? Rinfrescati con Fuse Tea e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su FuseTea.it.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
9: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.

pomeriggio. Ora Kygo insieme all'Imagine Dragons. M2O, più musica. This is Kygo. This is Imagine Dragons.

0: bella, insieme ai Buzz Kids, insieme a Miss Soleil. Questa è la canzone che abbiamo appena sentito a un minuto dalle 4 del pomeriggio qui su M2O.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
5: Digitale terrestre.
0: È domenica qui su M2O e siamo arrivati alle 4 in punto del pomeriggio. Oh yes! E allora ciao da Claves ancora a voi, ma soprattutto belli pronti per ascoltare la nostra musica italiana, cioè M2 Hit.
5: M2O.
6: Più musica.
5: M2O. M2 Hit. The Italian Remix.
7: M2 Hit. Amore mio.

0: tre brani partiti tra l'altro con il nostro M2Hit, l'appuntamento della musica italiana remixata che trovate all'inizio dell'ora. In mezzo poi c'era anche Runaway, Lady Gaga e Doshi, ed eccoci qua belli pronti per ripartire con questa diretta che arriva fino alle ore 18. Bentrovati da Claves, tutto pronto per sentire della musica nuova, perché c'è un DJ che si chiama Chris Lake, che negli ultimi anni si è fatto conoscere anche grazie al fatto che ha lavorato tanto con DJ Fisher, in questo caso da solo, però ha fatto questo pezzo dal titolo Make You Fight. È l'M2Hot.
1: M2 Hot. Le hit di domani.

0: pomeriggio, la nostra musica e anche i nostri appuntamenti fissi. Anzi, c'erano ascoltatori che chiedevano notizie del nostro Play With Us, un gioco che facciamo con la musica e che tornerà da qui alle ore 18, quindi c'è tempo ancora per provare a vincere lo zainetto e il telomare, cioè i gadgets estivi di M2O. La canzone è quella degli Another, ve lo ricordo, così giusto per info vostra.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
7: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
8: Evo 5 Essential, l'urban

0: 9%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5 salvo approvazione di CA Autobank.
1: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
2: Crema di caponata o salsa di fichi?
1: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
3: La Piadineria.
2: La più buona perché è mia.

c'è un altro capitolo, perché la loro collaborazione negli ultimi 10 anni è andata avanti con diverse canzoni: Hey Mama, Say My Name, One in a Million, e poi c'era I'm Glued, che era la canzone che riprendeva I'm Blue Dab Dab Da degli F65 di qualche tempo fa. Questa è M2O e questa è la nostra musica. Subito dopo questo pezzo abbiamo un brano che ci riporta indietro nel tempo, perché guardo ora l'orologio e vedo che sono le 4:29, quindi mezza dell'ora in punto. La canzone che stiamo per mettere è del 98 ed è cantata da Jennifer Page. M2Old.

Just a Little Crush, ci diceva così Jennifer Page nell'anno 1998, con una canzone che aveva avuto grande successo, che aveva portato anche grande successo a lei, che è stata un po' una one hit wonder, cioè un artista che ha avuto successo con questo brano, poi dopo non è che si è sentito tantissimo parlare di lei. Però questo era il nostro Mad World, appena sentito alla mezza di quest'ora.

con Old Town Road, il mix tra la musica rap e quella country, con Lil Nas X, Billy Ray Cyrus e con Diplo, che ha poi creato il remix che abbiamo appena sentito. Questa diretta di M2OK continua adesso con un sound afro, ma non solo, anche un sound che arriva un po'

0: Si chiude anche questa puntata del DJ Time. Io ringrazio Mario, Mario ringrazia me, io ringrazio Fargetta, poi Mario ringrazia Prezioso, Prezioso ringrazia Molella, Molella ringrazia Prezioso, io ringrazio Prezioso, Prezioso ringrazia Mario.
1: C'è confusione.
0: C'è molta confusione.
2: Sì. DJ Time con Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso. Il sabato alle 14 e la domenica alle 18 su M2O.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
5: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sundae a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
2: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
3: Ok, e quindi?
2: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
3: Allora la risposta è MG.
4: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990€ con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Alla Coop, sconto del 25% sui prodotti Vivi Verde e Bene Sì. Attenti al tuo portafogli.
7: E a chi ama vivere in equilibrio.
6: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 17 giugno. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Madame, nella canzone Volevo Capire c'è anche la voce di Marrakesh alle ore 16.48, 12 minuti che ci separano dalle 5 della domenica pomeriggio, nell'ultimo weekend di primavera. Stavo pensando questa cosa, no? Perché il prossimo weekend sarà estate, anche se le temperature diciamo che sono già estive. Ecco, questo è una doverosa, è un doveroso momento in cui devo specificare, ma dal punto di vista del calendario succede questo. E succede una cosa che mi ha incuriosito e che ho letto online negli ultimi giorni, legata proprio a questa stagione, perché uno può decidere di essere un fan dell'estate o meno, a seconda magari di quanto sopporta il caldo, ma molti sono affetti dalla sindrome del quest'estate cambierà tutto. Cioè, si tratta di quella sensazione positiva che in maniera abbastanza quasi inconscia ci pervade quando inizia questo periodo dell'anno, quando le giornate sono più lunghe, quando iniziamo a pensare che tutto andrà per il verso giusto, faremo quel viaggio, incontreremo la persona giusta, prenderemo una decisione rimandata da secoli o semplicemente torneremo a essere la versione migliore di noi stessi. Ma il potere narrativo, anzi il superpotere narrativo che ha questa stagione, da dove arriva? Perché se lo sono chiesti addirittura a un gruppo, diciamo, di psicologi, un team formato dove c'erano dentro anche degli psicologi, che hanno raccontato che non succede con altri mesi. Cioè, se ci fate caso, a novembre nessuno direbbe mai con gli occhi lucidi sento che questo inverno cambierà la mia vita. No, non succede mai. Perché? Perché siamo stati bombardati dal punto di vista dei cinema, della pubblicità, anche della musica, no? Legato al fatto, siamo stati bombardati di informazioni legate al fatto che l'estate è un momento dipinto come il momento delle infinite possibilità, delle scoperte, delle cotte adolescenziali, che è infatti una cosa che magari in adolescenza o quando si era più piccoli poteva anche accadere. Diciamo che poi con la vita adulta questa narrativa molto romantica, anche molto romanzata, si scontra con la vita reale, quindi non è vero che le cose, magari sì, anzi ve lo auguro anche di poter cambiare tutto quanto nel corso della prossima stagione, ma può succedere anche in autunno, inverno o anche in primavera, non è per forza una prerogativa dell'estate. Adesso però c'è una canzone che, beh dai, che in un certo senso ha a che fare con l'estate. Loro sono i Sophie Tucker e questa è Playa Grande.

0: Other talk to you su M2O.
1: M2O.
2: Play with us.
1: Play with us.
0: Eh sì, perché l'abbiamo riascoltata non solo come una bella canzone del duo olandese Another, ma anche e soprattutto come canzone del Play With Us per quanto riguarda la domenica 14 giugno. 5 minuti che ci separano dalle ore 5 del pomeriggio e stiamo per assegnare il premio di oggi, cioè lo zainetto e il telomare firmato M2O, il premio estivo che stiamo regalando in questa settimana. E allora sentiamo un po' dall'altro lato della radio chi è che vince.
3: Nicola e Noemi da Brescia, Play With Us, ciao!
0: Ciao, ciao Nicola e Noemi da Brescia, Play With Us, l'avete vinto. Vinto voi, bravi gnari!
1: M2O.
2: Più musica, M2O.

0: Oramai alle 5 un minuto del pomeriggio con Kasango, DJ che arriva dal Sudafrica e che dal Sudafrica porta questa canzone insieme ad Alejandro Garrido con Aie, appena sentiti su MLO. Torniamo tra pochissimo.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e anche a giugno con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: E se ci sono costi nascosti?
5: Ho Coop Voce, una tariffa chiara, per sempre.
6: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
7: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: M2O Cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
9: Fossi in te sarei nervoso.
8: Sette eredi.
10: Chi è il prossimo?
8: Una fortuna. Nessun testimone.
9: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
8: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
11: Sai come andrà a finire.
8: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O Cinema.
12: Buongiorno Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.

0: roba senza senso.
1: Io invece sì.
2: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
0: Cosa vuoi fare?
1: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
3: M2O Cinema.
4: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: In FM Lab su M2O.it.
5: E il pomeriggio di M2O che continua. Questa è la nostra musica nella domenica. Domenica che è giunta alle ore 5:03

0: bella canzone di questo ragazzo inglese Tom Odell con Another Love, sentita alle ore 5:11 minuti. Pomeriggio della domenica che continua con McLaves, con i Treno Stop che hanno permesso di iniziare al meglio anche questa nuova e ultima ora che trascorriamo insieme qui su M2O. Abbiamo la nostra musica e abbiamo anche la musica nuova. Nel frattempo lasciatemi salutare gli ascoltatori che sono arrivati solamente da poco, quelli della seconda parte del pomeriggio, che hanno mandato il loro messaggio al numero 342-654-3210. Invece, a proposito di musica nuova, questo è l'M2Hot.
1: M2

0: Me Tonight.
1: Save me tonight.
0: È la voce di Jennifer Lopez ed è la musica di David Guetta, la loro collaborazione che era stata anche spoilerata da J-Lo durante il suo tour del 2025 ed è servita anche per in un certo senso lanciare la residency di Las Vegas del 2026 di Jennifer Lopez. Questa è una delle sue ultime canzoni, nonché una delle ultime collaborazioni con Guetta. A proposito di residency, a proposito di musica che ricorre nella giornata, anzi nella notte per essere proprio precisi, di M2O, nella domenica notte abbiamo uno degli appuntamenti col Dance With Us con l'etichetta Defected, leader nel settore della house music sin dalla fine degli anni 90. Ci porta nel loro radio show con il sound che vi faccio sentire adesso. Dance with-

0: Connected Radio Show la domenica notte a partire da luna di notte. Anche questa domenica all'interno del nostro Dance With Us.
1: Dance With Us. Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma è Kamik.
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella, fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
4: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie e assicurative, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche noleggio a lungo termine Quinto. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Serve una pausa?

0: usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il gelato Cardora Algida affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

Destiny, la canzone è di Mace, le voci sono di Salmo e Cola Pesce che si alternano all'interno di questo pezzo che M2O vi ha trasmesso esattamente alla mezza dell'ora, nel senso che sono le 5.30 in punto e queste sono le nostre canzoni che fanno parte della playlist All Weekend Hit. Nel frattempo ben trovati da Claves, è tutto pronto adesso per compiere un salto indietro nel tempo, in un periodo in cui c'era un gruppo italiano che aveva avuto grandissimo successo con la sua musica. Siamo tra l'altro alla fine degli anni 80, 1989. Loro sono i Black Box e questa si intitola Everybody.

come Like You're Invisible, cioè come se fossi invisibile, ok? Shut Up and Dance, una delle canzoni di Sophie and the Giants, che un tempo era un gruppo musicale, che poi è diventato semplicemente il nome d'arte della cantante Sophie Scott. Questa invece è una delle ultime canzoni di Anima. Beautiful. Make me feel alive again.

0: M2O. M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken Menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su mcdonalds.it.
4: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni. TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
7: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

attori, li chiamerei così, che sono le due voci che sentiamo, quella femminile di Melody e quella maschile di MC-K, il rapper che sentiamo in Jet Ski, il titolo di questa canzone su M2O. 11 minuti che ci separano dalle ore 18 di questa serata, tra poco vi lascerò anche al DJ Time, se l'avete perso ieri lo trovate tra pochissimo in onda su M2O. Adesso però, tra pochissimo, anzi praticamente adesso, trovate una canzone di Purple Disco Machine dal titolo

I'm moving to the sun, Hugel. Con la voce di Ultra Natè, la sua canzone è una delle canzoni nuove di Hugel. Adesso ci sono J Balvin e Skrillex. Questa è In the Ghetto.

Sir. Dice così Wiz Khalifa con Cerebral alla produzione di questa canzone dal titolo That Sir, che è anche l'ultima per quanto mi riguarda. Vi lascio con il DJ Time, la puntata di questo weekend sta per arrivare qui su M2O e noi ci sentiamo il prossimo weekend alle 3 del pomeriggio di sabato prossimo. Grazie a tutti, passate una buona settimana, è stato molto bello come sempre essere con voi qui. A presto, da Claves, ciao!

0: Ma non è fantastico tutto ciò anche questo weekend dalle 2 alle 3 su M2O, il sabato pomeriggio e la domenica poi in replica e ancora su Radio DJ il venerdì sera, it's DJ time again. Sabato 13 giugno, ma il DJ time va in vacanza. E se... Ciao, sono Albertino.
1: Scusa, adesso con
0: te parlavo.
1: Ah no, scusa.
0: Ma
1: se,
0: Mario?
1: Ma se non pronunci la...
0: Ah, Fargetta, in regia.
1: Presente, presente.
0: Ma quando si ferma il DJ time?
1: Credo a fine luglio.
0: Fine luglio?
1: Sì, sì.
0: Senza la GL?
1: Senza la GL.
0: Va bene, grazie Mario. Arriveranno anche Molello e Prezioso, come sempre vi racconteremo una storia per il momento intitolato DJ Time Story e chiaramente anche questa settimana vi proporremo un po' di musica nuova. Tutto questo è DJ Time, un saluto speciale agli amici della cassettina ma anche alle altre generazioni che magari il DJ Time non l'hanno vissuto in quel periodo, cioè diciamo gli anni 90-2000, ma l'hanno scoperto un po' più tardi e quindi siamo qua. Anche questa settimana con un sacco di musica e apriamo la puntata di questo fine settimana con Afro Medusa e la canzone un po' latino house intitolata Basilda. It's DJ.

0: Quindi, nonostante non sia l'ora dell'aperitivo, questa, beh, dipende, la replica è un po' da aperitivo come orario, no?
1: È vero, alle 18, sì.
0: Tre punti per Forget. Era Fasì.

Medusa e dal 2004 Most Precious Love Blaze featuring Barbara Tucker. Questo invece è un brano prodotto in Italia, esattamente in Sicilia. Questi due ragazzi, Blast e BDC, Vito è il vero nome. La canzone è stato un successo dei DJ Time. Si chiamava Crazy Man.

straordinaria Blast produce. Siamo nel 1994, dall'archivio del DJ Time abbiamo riascoltato Crazy Man. Come anticipato, un diciamo inizio piuttosto houseggiante di questa puntata del DJ Time, tutta musica che abbiamo trasmesso un sacco di volte nel pomeriggio su Radio DJ. Shakedown.

0: kind of girl. She only wanna make it right, and she's gonna make it all right tonight.
1: E così la puntata di questo sabato 13 giugno si è aperta con Afro Medusa, Blaze, Barbara Tucker, Blast con Crazy Man e in sottofondo la versione dei Kid Cream di At Night, Shakedown, anche questo è un classico che è stato poi riproposto in tantissime versioni anche recentemente, della musica house, musica a casa. A proposito di... è a casa Prezioso oggi?
2: Sì, a casa.
1: Sentiamolo perché è il momento del disco Prezioso. Sei a casa?
3: No, non sono a casa, sono in giro.
1: Sei in giro e il disco Prezioso dov'è?
3: Il disco Prezioso è pronto.
1: È pronto, quindi lo possiamo trasmettere?
3: Assolutamente sì.
1: Che cosa sentiamo questa settimana?
3: Allora, questa settimana ho scelto come base Kungs e Boys Noise.
1: Sì.
3: Sopra abbiamo 20 Fingers, Daft Punk, Dua Lipa, che si è sposata, Kid Cudi, Maneskin, Musti, Fatboy Slim e per finire, super, Alvin Gigi Dag.
1: Benissimo, è il momento del disco.

era il disco prezioso di questa settimana, un super mashup con una sola base e tante canzoni di grande successo del DJ Time sulla base di Kungs, Boys Noize, 20 Fingers, Daft Punk, Dua Lipa, Chris Lake, Musti, Fatboy Slim e anche Alba Gigi Doug. DJ Time. E dopo aver sentito il disco prezioso, il DJ Time di sabato 13 giugno su M2O in replica su Radio DJ può continuare con tre canzoni nuove. La prima è di Sonny Fodera e Lee Bianca.

Prima mezz'ora con il nuovo di Molella, che tra l'altro tra poco avremo ospite come tutte le settimane per la rubrica il Megamix di Molella. Molella insieme a Busta Kids e Misolei, questa è...

0: storia. M2O 1-2-1-2 con Watt. We the best music. La storia del rap alla radio italiana. Il sabato e la domenica alle 19 su M2O. Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
0: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro. Ma

0: sei con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre in vendita su ticketone.it.
2: Non voglio nuovi friends.
3: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
4: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Benvenuti!
3: One nation, one station is our final destination.

0: Ma Mario?
1: Ero lì a guardare, eh. Sì, sì, certo.
0: Sei divertito?
1: Bello, bellissimo.
0: Bravissimo. Questa era 50 Cent con P.I.M.P. E adesso è arrivato il momento, amici del DJ Time, di raccontare una storia.
1: No, no, quale, quale? Quale? Quale?
2: Oh yeah, check this out.
3: DJ Time, story.
0: Oggi raccontiamo la storia di Groove is in the Heart.
4: Groove is in the Heart.
0: Dei Delight. New York, 1988. Ci sono una cantante americana, un DJ ucraino e un altro DJ giapponese. Non è l'inizio di una barzelletta, ma l'origine di un gruppo che con un solo singolo di successo, quello d'esordio, pubblicato nel 1990, ha rivoluzionato i suoni della musica dance. Loro sono i Delight e la canzone è Groove is in the Heart. La cantante americana è Karen Kirby, in arte Lady Miss Care.

origini ucraine è Dimitri Bryl. I due si fidanzano e nel 1986 fondano i D-Light. Insieme lavorano nei club di New York. Il DJ giapponese si chiama Towa Tei e si unisce al duo nel 1988. I D-Light si distinguono immediatamente per il suono eclettico che mescola house music, hip hop, jazz, funk, elettronica e acid rock, come nessuno aveva mai usato fare prima. Si esibiscono nei club hip hop e house di New York, frequentando molto la scena gay della città e portando sul palco moda, tendenza e un messaggio di uguaglianza di genere ancora oggi molto attuale. Sono queste le caratteristiche che attirano l'attenzione dell'etichetta Elektra, che mette sotto contratto il duo. Ne scelgono una già presente nel loro repertorio, ma solo sotto forma di demo. Rap on, baby. È un inno alla musica che si chiama Groove is in the Heart.

è una produzione molto ambiziosa che mette insieme una decina di sample, tra cui la linea di basso di Bring Down the Birds di Herbie Hancock, la batteria e il fischietto di Get Up di Vernon Burch. È proprio intorno al sample di Herbie Hancock che la cantante Lady Miss Keir scrive il testo di Groovies in the Heart, che la produzione dei DJ Dimitri Brill e Towa Tei, piena di effetti sonori, la rendono unica nel suo genere. Inoltre, la canzone è impreziosita dalla parte rappata da Q-Tip, leader del gruppo A Tribe Called Quest. Can I kick it to all the people who can quest like a tribe does? Check it out. Groovies in the Heart esce nell'agosto del 1990 e immediatamente scala le classifiche. Dall'Australia agli Stati Uniti è un successo internazionale. Secondo i Delight, Groovies in the Heart è stata una delle prime canzoni di grande successo ad unire il mondo della musica rock a quello della musica dance. E noi siamo molto d'accordo. Ed eccola, Groovies in the Heart dei Delight nel DJ Time.

0: E anche questa settimana abbiamo raccontato una storia, abbiamo raccontato la storia di Groove Is in the Heart dei D-Light, anno 1990. Era un periodo bellissimo perché c'era un sacco di musica nuova e noi stavamo cominciando così a girare l'Italia ed eravamo un gruppo, ci divertivamo molto. Ti ricordi i pomeriggi con io, te, Mario e Molella?
1: E Molella, sì.
0: Sì, poi c'era Lorenzo Giovanotti che faceva il DJ. Io collego sta canzone a quei momenti là. Molella al telefono può confermare.
2: Sì, sì, confermo tutto. Anzi, mi ricordo anche di una breve vacanza a Londra con una foto storica che non trovo più.
0: Ah, io ce l'ho quella foto. E ho anche il video in cui noi facevamo finta di cantare la canzone dei Van Halen. Quello lì è io te e Giovanotti siamo.
2: Mentre lo stai dicendo, ti stanno ascoltando, prima o poi dovremo farlo vedere.
0: Prima o poi lo devo uscire, sì, vabbè. Allora, oggi, tra l'altro abbiamo appena sentito la tua nuova produzione, adesso sentiamo invece il tuo megamix, cioè il tuo momento con un po' di brani del passato mixati per il DJ Time. Che cosa sentiamo, Molly, questo weekend?
2: Allora, oggi partiamo con una canzone fatta da me insieme a Phil J, It's a Real World, da te soprannominata Pizzeria World, non so se ti ricordi.
0: Sì.
2: Poi Calvin Rotten con I Believe, Sedigno e Doca Raptas Armas, Daturo Voodoo You Believe, DJ Dado con Coming Back, ATB con 9pm Till I Come e per chiudere Blowdown Gang con The Bad Touch.
0: Ascoltiamolo, il mega mix di questa settimana by DJ Molella.
2: Eccolo qua. Mega, mega, mega.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Siamo solo dei mammiferi, facciamolo come fanno gli animali nei documentari di Discovery Channel. Diceva questo la canzone dei Boran Gang, che ha chiuso la sequenza mixata di Molella, il suo mega mix di questa settimana nel DJ Time. Per continuare, quattro canzoni senza interruzione. La prima è di Prezioso, Let Me Stay.

Era Let Me Stay 2000 e il DJ Time dallo stesso anno continua sabato 13 giugno 2026 con i French Affair. Questa è Do What You Like.

0: Cioè, non è male come messaggio, diciamo, Mario?
1: No, non è proprio male. Guarda.
0: Fai quello che ti piace, giusto, e giusto, sarai felice.
1: Giusto.
0: Do what you like, French Affair, anno 2000, DJ Time. Questo invece è un inno della musica house degli anni 90. Siamo nel 1998 insieme al produttore di origini olandesi, Armand van Helden, You Don't Know Me.

You Don't Know Me, ho detto, è un classico della musica house anni 90, anche se contiene un sample, un campione musicale degli anni 70. You Don't Know Me di Armand Van Elden non è l'ultimo brano, perché l'ultimo brano è di Louis Radio e Sabrina Johnston e si intitola House Music.

0: Sabrina Johnston e Luis Radio, questo brano pettinatissimo, un po' da, diciamo, aperitivo anche questo, o da morning club anche, no?
1: Esatto!
0: È l'ultimo brano per il DJ Time di questa settimana, quindi ci salutiamo! Grazie a tutti per averci seguito, grazie a Mario Fargetta e regia, Get Far, fa Fargetta. Ma Mario?
2: Eccomi qua, sempre davanti a te.
0: Ma non è fantastico?
2: Sì, sì.
0: Ringraziamo anche Preziose Molella e tutti voi per averci seguito e vi diamo appuntamento la prossima settimana 2-3 nel pomeriggio di sabato M2O. Domenica pomeriggio replica M2O e poi venerdì sera replica Radio DJ. Se non vi basta, scaricate le nostre app e troverete la puntata in reload che potete ascoltare in qualsiasi momento vogliate. Grazie a tutti, da Albertino buon fine settimana e alla prossima puntata del DJ Time.
3: It's DJ Time!
4: Ciao a tutti!
5: Peace. Arrivederci!
6: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
10: Rieccoci in diretta con la classifica delle hit dell'estate. Siete pronti? Al primo posto torna La Solare di La Piadineria, ma quest'anno cambia ritmo. A prosciutto crudo, stracciatella, datterini gialli e rucola si aggiunge il tocco di Lulu Gargari. Per raccontarcela lascio la parola a te, Lulu.
11: La mia interpretazione speciale? Crema di caponata o salsa di fichi. Ti basterà scegliere la tua preferita e gustarla in loop.
10: La Solare by Lulu, solo da La Piadineria.
12: La Piadineria.
11: La più buona perché è mia.
13: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 189 euro al mese, 35 canoni, TAN 399 TAG 563. Anticipo 5.000 euro, valore di riscatto 21.683 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
14: Per te che le ferie di agosto

0: le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano, ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti, ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
1: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

Ah yeah. Get jazzy on it. Talk dirty to me, talk dirty to me. Jason Derulo con 2 Chainz. È domenica, ladies and gentlemen, è l'orario di 1-2-1-2.

0: dalle 19 alle 21 ogni weekend, ogni sabato e domenica. Facciamo un po' di 1-2-1-2, ciao a tutti da WAD. Ovviamente chiudiamo, facciamo il settimaneversario, non so se esiste, del nostro 1-2-1-2 celebration. Cioè a quest'ora di domenica scorsa, migliaia di persone, eravamo migliaia all'Arco della Pace qui a Milano per la grande celebrazione di questo programma qua, 1-2-1-2.
1: Brand new shit, motherfucker. 1-2.
2: Everything brand new.
0: La prima di oggi di 1-2-1-2 è di un artista che ieri ha brillato lo stadio di San Siro di Milano, e cioè il mio brother Geolier.
3: Mi prendo in mano, sono sordo, ammazzato.

0: stai sciutando. Geolier, what's up? Se per noi di 1212 la data 7 giugno 2026 entra di diritto nel calendario storico di questo programma, per Geolier quella del 13 giugno 2026 entra nel suo calendario, perché ieri grande concerto, grande conquista dello stadio San Siro di Milano da parte di Geolier. È il secondo artista napoletano a farlo, il primo a farlo completamente nella sua lingua, cioè in dialetto napoletano. Tour negli stadi di Geolier, che ovviamente non si è certo concluso, il 19 giugno, quindi tra 5 giorni, sarà a Roma allo Stadio Olimpico, poi Messina e poi la tripletta di sold out nella sua Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. E come ci ha detto anche Le One nel nostro podcast questa settimana, è diventato enorme Geolier, è entrato di diritto nella lista delle leggende napoletane, leggenda vivente, living legend, Geolier.
1: 1 2 1 2 M2O. Yeah. Everybody get up.

Taiga con Offset. Da un po' che non si sente parlare di Offset dopo che un paio di mesi fa provarono a sparargli. Deve essere in qualche località nascosta Offset. Non è bello da dire, ma brutta fine i Migos con Takeoff, che purtroppo è stato ucciso qualche tempo fa. Offset, quello che vi ho appena detto, l'altro è forse l'unico Quavo, l'unico che insomma forse fa ancora della gran bella vita. Lumi Dio, Never Leave You, era il 2003. Listen up.

0: Baby Doll. È un album tutto pieno di campionamenti, quello di French Montana con Max B. In questo caso hanno ripreso un pezzo del 1984, il cui titolo era Set It Off. L'hanno cambiato, chiaramente, come si fa da sempre nel rap, in questa Baby Doll, French Montana su M2O. 1, 2, 1, 2,
1: M2O, this is for you.
2: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A giugno, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro, IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
3: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
4: Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo, conto corrente al 3% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 gennaio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 agosto 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 13.000 euro, oppure 139 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAEG 6,17, anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 8.737 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 17 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta al bronzo Barilla 100% grano italiano, 500 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

mio bro Samurai Jay, è stato ospite più volte qui nel building, anche ad Albertino Everyday, è stato ospite nel podcast di 1212 che si chiama Exclusive, una puntata che potete vedere o sentire su tutte le piattaforme, su YouTube o su Spotify, cerca Exclusive, si scrive con 3x. Abbiamo parlato dei vari momenti della sua carriera, anche di quando stava per mollare tutto e trasferirsi a Los Angeles, e poi il grande successo, il successo di Halo, per esempio, che fu quasi un segnale, quasi spirituale, che gli suggeriva di proseguire per quella strada. Quella strada lo ha portato poi ad un album che si chiama Amatore.

preparato anche delle musiche, i generi musicali che si incontrano. E se c'è una canzone simbolo del crossover tra generi musicali, è sicuramente questa, Walk This Way.

riff infinito e si scontrava con un loop infinito. Walk This Way, nella versione con i Run DMC, che nel 1986 decisero di provare questo scontro, no? Questo crossover. Già Master Jay curava un po' tutta la parte di, chiamiamolo, sound design, canzone che nella storia si conta tra le migliori canzoni hip hop di sempre. Ed è un po' che non si sente hip hop e rock assieme in una formula così egocentrica, nel senso che senti fortemente il rock, senti fortemente l'hip hop e non si sono mischiate un po' alla maniera fluida degli ultimi anni. M2O di oggi, 1DMC Aerosmith, Walk This Way.

con Nicki Minaj. Anche Nicki Minaj è un po' scomparsa, quantomeno dai titoli, quelli provocatori, perché lei è diventata un personaggio provocatorio nella politica americana, si è schierata fortemente a favore di Donald Trump, del movimento Make America Great Again, ha creato caos l'anno scorso soprattutto, e poi è un po' scomparsa evidentemente per la difficoltà di gestire uno shitstorm enorme, mondiale, anche una grossissima perdita di followers.

0: M2O Plus, l'evoluzione digitale di M2O è online.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Scopri i nuovi format video originali, interviste esclusive, approfondimenti, talk, intrattenimento. M2O Plus, the space to be.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
6: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a giugno, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: 1, 2, 1, 2.

B.O.B. Up, down. Poi c'è anche, tra parentesi, un Do This All Day. In italiano tradurremmo su, giù, fallo tutti i giorni. Poi puoi interpretarlo come vuoi, da un punto di vista emotivo, di salute mentale o da un punto di vista affettivo, sessuale. Up, down, do this all day. Dal 2013 T-Pain B.O.B. Qui invece i nuovi Mobb Deep, quello che ne resta, con Nas.

Questa chiusura gospel un po' religiosa, clericale di Gangsta's Paradise, che ovviamente si rifà al pezzo che ispirò Coolio, cioè Pest in Paradise di Stevie Wonder. Fa strano ascoltarla qualche anno dalla morte, scomparso nel 2022 Coolio, perché lo rende ancora di più leggendario ed eterno.

Ehi bro, quanto costa essere libero? Se danno il veleno per venderci l'antidoto. Sotto controllo, sotto controllo, sotto controllo, è tutto sotto controllo. Ehi man, hai sentito che dicono? Che se il mondo in mano a questi allora siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico bro, quell'artista piccolo spacca, allora lo imito, allora lo limito, praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo è in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo fiero il mio albero genealogico. Sclero quando vedo che sto fisso sopra il fan. Penso che sto aggeggio sembri narco tecnologico. Cosa pensi? Che non posso pensare più con la mia testa. Cosa pensi? Che ci entri e credi anche di controllarla. Cosa pensi? Non ci sono i soldi per la fame ma sì per la guerra.

0: se allora siamo in pericolo.
1: Ah, sotto controllo, sotto controllo. Fresh Mula, il mio fratellino Fresh Mula, sono molto contento di vedere la sua crescita artistica molto forte, con una consapevolezza di

Black Music, che mancava in Italia da un po' di anni. Fresh Mula, che è stato qui in questo studio altre volte in passato e tornerà prossimamente per una puntata del nostro podcast Exclusive. Lo puoi sentire e vedere su tutte le piattaforme. Tranquilli, è tutto sotto controllo.

7 in the morning. È la nuova di Vince Staples, artista molto molto credibile, cresciuto nel giro OD Future, nel giro Tyler the Creator, ma anche e soprattutto nel giro di Mac Miller, con cui collaborò più volte e al quale ancora si ispira, si sente l'influenza di Mac Miller nella nuova musica di Vince Staples, che molti però conoscono come attore o anche come personaggio Netflix, perché su Netflix c'è una serie TV che si chiama proprio The Vince Staples Show. Non so che tipo di audience potrebbe avere in Italia, però insomma è una serie fatta molto bene, che ospita anche artisti e non solo, personaggi che vanno da Rick Ross, quindi nel mondo del rap, a gente che arriva da altri ambienti, a volte anche più filosofici, intellettuali o anche comici, stand-up comedian. 7 in the morning su M2O, Vince Staples. M2O. 1, 2, 1, 2.

lusso. C'era tipo Doja Cat, Taylor Swift, Rihanna, Tyler the Creator, Kendrick Lamar, Lana Del Rey, Drake, The Weeknd, Kanye West. Se facessimo la stessa lista con le canzoni, questa sarebbe sicuramente una molto utilizzata.

0: Safe con Artify GUE, qui nel periodo pre Sanremo. Grande hit, Money.
1: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
2: Ok, e quindi?
1: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
2: Allora la risposta è MG.
3: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili Ristora. Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
6: Prime Day di Amazon è dal 23 al 26 giugno. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro.

0: estate!
1: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime.
2: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
3: Yeah. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,

0: Joey Badass. Aura è una parola molto utilizzata ultimamente anche nella puntata di questa settimana del nostro podcast exclusive. La puoi vedere e sentire su tutte le piattaforme tipo YouTube, Spotify, con Le One. Abbiamo proprio giocato a capire chi ha più aura nel mondo della musica, per spiegare l'aura a chi magari non frequenta questo dizionario. E non c'è niente di male, anzi, a volte fa sorridere. È quella sorta di energia che alcune persone, alcuni artisti, per esempio, trasmettono anche nelle foto, ma soprattutto dal vivo. È il carisma che diventa campo energetico. E sì, si utilizza molto anche nella nuova puntata di Exclusive.
1: 1-2-1-2
2: Exclusive.
1: Rondo da Sosa?
3: Sarà così fino alla fine.
1: Io lo devo trovare uno che non ha aura. Lui secondo me satteggia parecchio, no?
3: A me mi piaceva questo silenzio del pensiero di Le One. Per me
4: Shiva 10.
1: Ok, ok, abbiamo
3: Quindi
1: colto.
3: Abbiamo la clip.
1: Abbiamo la clip.
3: Yes.

old school rap. Più che altro è un pezzo che ha un'estetica fortemente old school, ispirata a fine anni 70, inizio anni 80. È uscito però nel 1996 questo pezzo di DJ Kool.

le rime chiuse in una maniera molto elementare ma fortemente musicale, grande energia. M2 Old di oggi, DJ Kool.

0: si sono riuniti di recente con Fergie Fergie e Black Eyed Peas.
1: M2O Chart, la classifica ufficiale di M2O con Ilario.
2: M2O Chart,
1: il sabato alle 21, solo su M2O.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
7: Per te che le ferie di agosto le organizzi a luglio dell'anno prima. Per te che Natale è lontano ma i regali li hai già appuntati. Per te che vivi ancora di piatti pronti ma hai voluto ordinare la planetaria da chef. Per te che ami pianificare, c'è un modo smart di pagare che segue i tuoi ritmi. Con PayPal hai diverse opzioni per pagare a rate. Scarica l'app. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consulta le condizioni indicate nel foglio informativo per paga in 3 o nelle informazioni europee di base sul credito ai consumatori per paga in 6, 12 o 24 su paypal.it/pagarate.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero EcoG 120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Let me tell you what's about to take place. 1, 2, 1, 2, turn me up.

Central Sea, Lil Durk, è stato avvistato in zona Monte Carlo negli ultimi giorni, Central Sea, per motivi di gran premio. Diversi altri artisti erano lì a performare o anche soltanto a guardare. C'era per esempio Sfera Ebbasta, anche con un live che insomma ha girato molto sui social. Anche lì

Quando si parla di Drake è inevitabile pensare anche alla sua grande ricchezza. Lui stesso non la nasconde, per esempio al suo parco macchine, ne ha tantissime. Ha anche tante Bugatti, come quella canzone lì, I wake up.

the best. DJ Khaled, Riri. È l'ultima di oggi, ladies and gentlemen. Ci diamo appuntamento al prossimo weekend, 19-21, qui su M2O. Sabato e domenica. E poi in settimana, ogni settimana, di solito il martedì, di solito il pomeriggio, una nuova puntata del nostro podcast.

0: ciao a tutti da Wad. 1 2 1 2
1: M2O, this is for you. M2O cinema.
2: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
3: Da Steven Spielberg.
2: Non riesco a capire, sono persone.
4: No.
3: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
2: Cosa vuoi fare?
4: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
3: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
1: M2O cinema. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
2: Fossi in te sarei nervoso.
1: 7 eredi.
4: Chi è il prossimo?
1: Una fortuna. Nessun testimone.
2: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
5: Sai come andrà a finire.
1: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. M2O cinema.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
7: In FM Lab su M2O.it.
8: I can't get enough of you. La Blondie is back anche di domenica. Buonasera a tutti.

0: Qui su M2O in questa domenica che purtroppo inizia in maniera molto molto triste. Purtroppo abbiamo perso un cantante di nome Oliver Tree. È tra le vittime di uno scontro tra due elicotteri in Brasile. Ha collaborato con grandi artisti come Robin Schulz. Boys and girls, buona domenica dalla Blondie Victoria Hyde. Passiamo subito a un M2 Hot. Alesso, One Republic in Your Eyes.
1: M2 Hot.

0: domenica.
1: Sì, direi che ci siamo. L'ho sentita la Blondie.
0: Ci siamo, certo.
1: C'è.
0: Questa è la special edition, la domenica con la Blondie.

0: Voice Noise, Dracula. E spero veramente che siate state un po' a Dracula la notte, l'avete vissuta questo weekend, ma anche molto il giorno, dai, al mare si vive di più. Di giorno, difatti, ci ha mandato una foto quasi, diciamo, del tramonto, Francesco, al mare. Come stai,
1: ciao,
0: Fra?
1: Ciao, Vicky!
0: Ciao, ciao! Si sente che ti sei ricaricato al mare, al sole, eh? Che energy!
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Ufficio cose smarrite?
4: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
3: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui proessiti in pronta consegna.
4: Mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
6: Crema di caponata o salsa di fichi?
5: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
7: La Piadineria.
6: La più buona perché è mia.
8: Leroy Merlin compie 30 anni. Festeggiamo insieme. Fino al 6 luglio sconti fino al 30% su tanti prodotti di qualità. Una festa che conviene. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

su una canzone come questa, In Spiaggia, In The Beach, Casango, Alejandro Garrido. Allora, a proposito d'estate, weekend, insomma, sa già di estate, abbiamo toccato quasi tutta Italia, più di 35 gradi, come state, insomma, sfumando questo weekend, come si sfuma anche il riso col vino. Volevo sapere come sfumate questo weekend, cosa state facendo di bello in questo momento, un'altra coccola prima che inizia la settimana di lavoro.

ad avete l'energia, se ce l'avete alzate ancora il volume ancora più in alto. Bliss Team, People Have the Power, nostra M2O dal 1993.

0: Party di qualche anno fa. Questa canzone, sempre una summer hit, ce ne regala sempre tantissime. Quest'anno tocca Live Your Life, un po' più gospel house, più da reverendo, qui un po' più latin, come un po' il suo show, la mezcla di Shorty. Qui insieme da ogni sabato, Boys and Girls, More Music con Anima, right now.
1: You make me feel alive again.

0: perché la sveglia è una cosa seria, molto seria, è serissima, ragazzi.
1: Walter Pizzulli, l'uomo della sveglia, dal lunedì al sabato dalle 6 alle 9 su M2O. Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari, approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
2: Un nuovo luogo è nato a Roma, dove l'ospitalità diventa pura arte. Nix Hotel Roma by Leonardo Hotels. Il posto giusto per te nel cuore della città eterna. Prenota online per usufruire del 15% di sconto e vantaggi esclusivi. Nix Hotel Room è ora aperto. Expect the unexpected.
3: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super

0: premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.
1: Vuoi le massime quotazioni per il tuo vecchio oro? Cerchi affidabilità e trasparenza? Allora vai da Oro Cash, il leader dei comprooro. Oro Cash supervaluta il tuo oro e paga subito in contanti. Parola di Giorgio Mastrota. Cerca il negozio più vicino su orocash.it. Uno per tutti.
2: Tutti per Oro Cash.
3: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
4: Io Kamik.
3: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
4: Ma è Kamik.
3: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
4: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Yeah.

deve avere un abito elegante, magari firmato Christian Dior, la casa di moda, il colosso, nato nel 1946, un periodo alla direzione c'era anche un giovanissimo Yves Saint Laurent, poi si è fatto indipendente del suo brand ancora di grande, grande importanza, insomma, dopo competitor. Ma oggi Dior ha avviato un po' il proprio business da accessori, vestiti, abiti, uomo, donna, in un altro, diciamo, business, no? Proprio l'agenzia, proprio un'agenzia vera e propria di viaggio, di ultralusso, perché il mercato dei beni materiali sono un po' scesi, no? Sta leggermente rallentando. I ricchi oggi preferiscono spendere in esperienze esclusive, benessere o delle cene sontuose, experience da, che ne so, stelle Michelin. Ad esempio, ad aprile Dior Experiences, così si chiama l'agenzia di viaggi di lusso, ha organizzato un 4 giorni di yoga e trattamenti all'esclusivo Hotel du Cap Eden Roc d'Antibes. E tra le offerte c'è anche un viaggio di più giorni su un treno di ultralusso con spa a bordo in Scozia o in Malesia. Cifre stratosferiche con pacchetti che si aggirano intorno ai 26.000 euro. Mamma mia, ragazzi, ma chi ce li ha? Voi quanto avete speso? Cioè, anche voi cifre assurde per un, che ne so, un viaggio dei sogni? Fatemelo sapere.

0: vacanze estive, le cifre più folli spese mai per una vacanza. Sentiamo.
1: Vittoria.
0: Sì, Mauro.
1: È una cifra che mi ricordo, sì. Ibiza 2012, uh-huh. 2 settimane, sì. Sono andate via.
0: Quanti?
1: 5.000 euro, ma
0: 5.000?
1: Vabbè.
0: 5.000 qualche anno fa.
1: 4 stelle, scooterone. Sì. A noleggio,
0: oggi
1: mare, discoteche e via.
0: E via.

0: Wanderlust, Clapton, il suo nuovo singolo nella domenica di M2O.
1: Sull'app canale 715 digitale terrestre.
0: Wanderlust, la voglia di camminare. Il weekend quella voglia c'è, come magari sul ritmo dell'M2Hit. Coming next
1: M2O.
2: Più musica.
1: M2O. M2Hit.

0: Frequencies nella domenica di M2O. Love is the only thing. Lo pensa anche la Blondie, eh? L'amore è la cosa più importante, ma anche l'amore per se stessi. Magari uno non ha un compagno, una compagna, è single, e quando si è soli bisogna farsi dei gesti belli anche da soli, sforzarsi a farli, perché è una coccola. Oggi io ad esempio mi sono cucinata un piatto di pasta semplice, però ho messo in tavola tutto apparecchiato, il prosecchino, così ragazzi sono stata divinamente anche da sola. Boys and Girls, 22:09 minuti, continua la musica con un bel M2 Hot Cola.
1: M2 Hot, le hits di domani, the hits of tomorrow.

0: M2O.
1: Play with us.
0: Play with us.
2: Fatemi parlare. Let me talk to you. Devo parlarvi, ragazzi. È una cosa seria adesso. Ascoltate bene. Devo eleggere il vincitore di questo giro del Play with us, l'ultimo giorno in cui regaliamo telomare e zainetto. In quel posto non serve, in verità, roba da spiaggia, però sicuramente Marco in ferie ci andrà. Bravo Marco, Rota, hai vinto tu da Bergamo.

0: che si è esibita, la nostra Shaki, alla cerimonia di apertura dei mondiali di calcio FIFA 2026, proprio qualche giorno fa, l'11 giugno, presso lo storico Estadio Azteca di Città del Messico. La pop star colombiana ha cantato per la prima volta questa Dai Dai, che ci piace già un casino, l'inno ufficiale, insomma, del torneo, insieme al cantante nigeriano Burna Boy. Bravissimi!
1: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 30 giugno con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Le due leggende del rap italiano in concerto all'Ippodromo SNAI San Siro.

0: stai con me.
1: A 10 anni dall'uscita di Santeria, due show esclusivi con tutte le loro hit. Marra e Gue, Ippodromo SNAI San Siro. Tutte le info su m2o.it. Sabato 12 settembre già sold out. Biglietti per il 13 settembre.

su M2O. Fantastico, anche il suo look sempre colorato, super super super divertente, anche dietro la console molto coinvolgente, con Mochak sicuramente quello che si muove di più dietro la console. È ufficialmente poi cominciata la sua residency estiva a Ibiza, lo so tanti di voi quest'estate andrete lì, è una delle mete più amate degli italiani, ogni giovedì sera dal 4 giugno fino al 10 settembre 2026. Ovviamente Fisher si esibisce al Universe, ma adesso torniamo nel passato, nel 1995.

Nico, ho fatto un gioco di parole. Il nome del gruppo non è un gioco, in verità, di parole inglese, ma l'unione delle prime lettere dei cognomi dei tre DJ and producers, TP Cal featuring Josh, Round and Round, i nostri M-Dow dal 1995.

0: M2O.
1: M2O.
0: Più musica.
2: Quando il ritmo è frenetico, prenditi una pausa di gusto. Scopri la varietà delle capsule compatibili

0: Tè, cappuccino, ginseng, camomilla e molti altri gusti. Ristora. Capsule per ogni ora.
1: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

Mace Salmo con la pesce, cattive abitudini, questo M2O in Italia, ne abbiamo alcune ma alla fine sono buone, ci piace proprio mangiare bene ragazzi, a volte anche esagerando, ma devo darvi una diciamo brutta notizia, Lima in Perù è stata eletta capitale culinaria del mondo, quindi non è una città italiana. Ma succede ormai da anni che a trionfare è stata la capitale del Perù, Lima. Da Milano, guardato, se volete andarci, ci vogliono Milano-Lima circa 15-18 ore totali con uno scalo solo per andare a mangiare roba top level. La città ospita alcuni dei ristoranti più rinomati del pianeta. Attualmente il ristorante più rinomato si chiama Maido, detiene il titolo di miglior ristorante del mondo addirittura, e molti altri locali di Lima dominano questa prestigiosa classifica World's 50's Best. Sicuramente anche noi italiani ci difendiamo bene all'interno di questa classifica. Il piatto più buono della cucina peruviana qual è? È il ceviche, buonissimo tra l'altro, lo potete mangiare anche in Italia. Pesce bianco crudo e freschissimo a cubetti, marinato rapidamente nel succo di lime insieme a cipolla rossa, coriandolo e peperoncino. Buono!

0: Angelo Albertino, Alba on the mic.
1: Ciao.
0: C'è Shorty in regia e c'è tanta musica nuova anche questa settimana da sentire, il meglio della musica da club, speriamo vi piacerà. Oggi apriamo con Clooney, Nice and Smooth con I Rum Quick, poi Ricky Bini con un classico di musica latina in versione house, Cingaling Singaling, e Low 99

0: venerdì sera o la domenica dalle 11 a mezzanotte. E proprio per voi questo programma, diciamo, persona che amate fare festa, Party People è il titolo del brano di Prospa e Navy Smalls. Piccola pausa, tra poco torniamo con Dance Revolution su M2O.
1: Dance Revolution.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su fiusti.it.

Ritorno a Dance Revolution venerdì 12, domenica 14, 11, mezzanotte con Albertino a microfono, Shorty regia, un'ora di Dance Revolution, tanta musica nuova. Questo è Saying Hey di Darko e di Virnus. Poi Aaron Hirsch con Ken Bello Booker e ancora Giulia Nico Pranoflow con Same Man.

Say Man, la canzone originale degli anni 80, quella che abbiamo sentito invece è una versione 2026, remix di Giulia Nico, Pranaflow, True Motion, tra le novità di questa settimana, a Dance, Dance, Dance, Dance, Revolution. Dance.

app che è gratuita. Chiudiamo la puntata di questo weekend con Francis Mercier, Robin S, Show Me Love, la sua versione di questo classico degli anni 90, Camel Fat con So Good e per chiudere Ale Rossi

0: è quello di Jamie Jones alle 3 Circo Loco. Se state ascoltando la puntata di domenica, tra poco arriva il DJ set di Bo Black, alla 1 Defected e alle 2 Glitterbox. D'Albertino, buon weekend, grazie a Shorty e alla prossima settimana per una nuova puntata di Dance Revolution.
1: Dance Revolution.
2: Best electronic music.
3: Electronic music.
2: You're listening to Dance With Us.
3: Best DJs.
4: Get the dance with us.
5: Be a part of the musical transformation.
4: Dance with us.
6: Move into the sound.
5: Please welcome.
7: Tonight.

0: 2, 1.
1: Dance with us.
2: Dance with us.
3: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
4: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: You're listening to Dance With Us.
1: Dance With Us.
5: Be a part of the musical transformation.

0: You were listening to Dance With Us with Mo Black. Stay tuned. Next artist performing, Defected Radio Show. Stay with us.
1: È arrivata l'estate. Proteggi la tua pelle sensibile con i solari Antelios di La Roche-Posay, viso, corpo e bambino. Protezione elevata, ultra resistenti e texture invisibile. Per te in farmacia e parafarmacia, il 30% di sconto su due solari La Roche-Posay, partner di dermatologi e pediatri. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico liberamente determinato dal rivenditore.
2: Corri da Troni e fai gol! Dal 12 al 24 giugno per te un sottocosto da Cineteca e tanti altri prodotti imperdibili. Non aspettare i tempi supplementari. Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
3: That's electronic music.
4: Electronic music.
5: You're listening to Dance With Us.
6: Best

0: Dance with us.
1: Dance with us.
2: Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Un McCrunchy Chicken menu a 5,99€. 6 Chicken McNuggets o McFitz a 2,50€. E un Sunday a 1,90€. Con i Summer Days FIFA Mondiali dal 10 al 30 giugno da McDonald's, tante offerte sempre in campo. Corri in app. Info su McDonald's.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione.

Tonight, Defected Radio Show. Nemeduyo.

0: You were listening to Dance With Us with Defected Radio Show. Next artist performing, Glitterbox Radio Show. Stay with us.
1: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
2: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
3: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
4: Con il prezzo del carburante c'è chi non usa più l'auto e chi invece passa al GPL. A giugno, gamma Dacia Sandero Eco G120 da 99 euro al mese, 36 rate e anticipo 4.980 euro. TAN 3,99, TAE 5,87. Rata finale 9.794 euro o sei libero di restituirla. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Passa al GPL. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info e condizioni presso la rete aderente. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Serve una pausa? Rinfrescati con Fiusti e vinci premi incredibili. In palio un voucher esperienza ogni ora, 350 GoPro e un super premio da 10.000 euro. Concorso valido fino al 31 agosto 2026. Regolamento su Fiusti.it. M2O.
6: Best electronic music. Electronic music. You're listening to Dance With Us. Best DJ.
7: Dance With Us.
8: Be a part of the musical transformation. Dance with us.
9: Move into the sound.
8: Please welcome
0: tonight, Glitterbox Radio Show.